0: era il suono di Alver.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Peter Pan Forever Fun Forever Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

now a freak. Oh, what a joy. Just come on down to 54. Find a spot.

0: suono di
1: Nico. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: Squat.
4: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: Pleasure Night,
9: Pleasure Night,
8: Pleasure Night.
9: La notte mixata dai DJ di Peter Pan.
8: Peter Pan.
9: Ora su Pleasure Night il suono di

Leisure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: Era il suono di Bruce Blaine.
1: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Pleasure Night,
6: Pleasure Night,
5: Pleasure Night.
6: La notte
5: mixata dai DJ di Peter Pan,
6: Peter Pan.
5: Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: grazie, grazie.
1: Quando in Parlamento è arrivata la proposta di chiudere le discoteche alle 3, ho detto devo fare una controproposta. Le discoteche devono chiudere alle 7 del mattino. Ma mi sono sbagliato. In realtà devono chiudere alle 8 del mattino. Le discoteche devono chiudere quando è andato via l'ultimo. Quando uno ha detto sono stanco, chiudano. Nessuno deve dire porta chiusa. La notte deve essere aperta fino a tutto il giorno. Una notte senza fine. Una notte senza fine. Vedere davanti a una discoteca il ministro che dice alle 3 è chiuso. Vaffanculo!

ognuno deve essere libero di vivere come vuole, allora che vuole, amando quando vuole. Questa è la bellezza di fare quello che uno vuole, nient'altro. Dice, ma facciamo smettere di bere alle 2. No, smettere di bere alle 7:15. Ma mi sono sbagliato, meglio alle 8:15. Questa è stata la mia proposta, mi pare che fosse democraticamente l'unica.

0: suono di Ricky Ghidoni.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché

0: Sport.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete. Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B, Porcia.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
7: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
8: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
9: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: Sport.
1: No, sì.
2: Brava.
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive. Oltre la carta casa.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
15: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
18: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
17: Delex.it.
18: Spediamo gratis in tutta Italia.
17: Delex.it.
18: Delex, il tuo partner al lavoro.
19: Motore, azione, Chuck si gira.
20: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Incubo.
21: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
22: Peter Pan Super Impatto accende il Palio di Trevignano. La festa ultra mega large di Peter Pan torna questa sera. Una super console dalle 22 con Sister Gloria, Marco Vaxo, Alice Fassina e incredibili special guest. Sul palco Francesca Brambilla e grande show dei DJs from Mars. L'impatto è sempre più super con Radio Peter Pan. Non perderlo questa sera. Peter Pan Super Impatto al Palio di Trevignano, Treviso.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Vuoi richiedere una telefonata per un'occasione speciale? Ogni giorno alle 9.30 nel The Remix Show chiamiamo in diretta per
7: compleanni,
6: anniversari,
7: pensionamenti,
6: viaggi,
7: esami,
6: esami della patente,
7: esami della prostata,
6: licenziamenti,
7: matrimoni,
6: divorzi,
7: lauree,
6: case nuove,
7: macchine nuove,
6: fidanzati nuovi,
7: vabbè, insomma per un sacco di cose.

0: questa sera. Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata. Cambia la location, ma non il divertimento. A Bertioli in console i 150 bpm di DJ Maxwell, l'animazione di Andrea Ferrara e l'energia della Dance Crew. Questa sera, Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata a Bertiolo, Udine.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: amici.
1: No, hai sbagliato il programma.
0: Come
1: funziona così, no?
0: E amici, allora, amici di Maria De Filippi.
1: Ma no, che amici di Maria De Filippi? Ma no, non c'entra nulla.
0: Che facciamo?
1: Signori, buongiorno, buon sabato, cominciamo con la sigla.

0: fine settimana con Radio Peter Pan.
1: Con la Tallanna.
2: No, arriverà domani, credo. Adesso non so, forse in ferie. Non...
3: In ferie.
2: Vabbè, niente. Allora non arriverà domani. Salutiamola. Comunque, signori, cominciamo questo sabato mattina. Peter Pan e Happy Ending parte 1, 7 del mattino. È qualcosa, 7.08.
3: Beh, insomma. Sì, tu dici 7 del mattino, poi ci sentono i nostri titolari e vedono che parliamo alle 7.08. 7.08 del mattino, buongiorno a tutti.
2: Speravo di non doverlo spiegare a loro, lo spiegherò ai nostri ascoltatori che si entra un pelino dopo delle 7 normalmente, infatti non devo spiegarlo a nessun altro, però in tanti hanno già scritto tipo, ma allora! Dove siete?
3: Calma. Abbiamo sonno, non siamo in condizioni fisiche e atletiche abbastanza.
2: Io sembro quel pechegno, poi non so te.
3: Lo so se tu fai i giochi strani la notte, Andrea. Non voglio sapere quello che fai a casa. Tu c'hai una piccola infezione all'occhio.
2: Sì,
3: io,
2: sì.
3: I nostri amici un po' lo sanno, ci ho avuto l'otite tutta la settimana. Ragazzi, quindi sento tutti i suoni sballati, anche la tua voce.
2: Però è bello che se venite in via delle Mimose adesso, trovate quel pechegno che parla accanto a Jeffrey J degli FL, quindi
3: pensa,
2: è veramente straordinario.
3: Pensa che la tua voce io la sento così in questo momento.
4: Buongiorno.
2: E la sua voce come la senti, scusami?
3: E la sua voce invece la sento così, aspetta, con calma, così.
5: Buongiorno.
2: Lui è la Dani da Moruso.
5: Ma questa mattina il Fede sarà in onda anche questa mattina.
2: Sì,
5: e fa un record di 6 su 7.
2: Fatemelo. Non è manco imbattibile perché c'è comunque il 7 su 7.
3: No, il 6 su 7 ce l'ho solo io. Iniziamo con un nuovo disco molto figo.
0: Attenzione, novità.

0: The Renegade Master, Ben Kim e Adoro.
1: Adoro?
0: Quanto ti adoro. Andrea Ferrara, Happy Ending parte 2 questa domenica.
2: No, la parte 1 sabato. E bisogna urlare il deck è sabato, però questo lo spieghiamo a brevissimo. Perché? Perché c'è lui che ci manda questo.
0: Aspetta,
2: prima,
0: però se dobbiamo fare. Ma è polemico lui al mattino.
2: Abbastanza.
0: E allora mettiamo la base dello sfogatoio.
2: Siamo,
0: amici!
2: Ma non è vero!
0: Sfogatevi!
2: Ma non è legale questa
0: c'è
2: cosa.
0: C'è lui che dice quelli che vanno in giro a Jesolo!
2: Adesso non imitare Pedro in questo modo.
0: Tanto Pedro dorme.
2: Lo so.
3: Ma dove cazzo vanno alle 7 del mattino a Jesolo? Ma dove cazzo andate? Lasciate andare a lavorare sti poveri cristiani, cazzo! Ste casa, dove andate a 40 gradi sotto il sole, cazzo!
0: Eccoci
2: qua, bene, mi sembrava giusto. Sembrava giusto farlo, poi. Fede comunque che ha fatto
0: questo. Giusto.
4: La responsabilità si prende comune,
2: ma cominciamo a farti licenziare in questo modo. Comunque, signori, non dico amici perché sennò.
0: Sennò si ricomincia.
2: Si ricomincia, ma è il momento del dai che è sabato, capito? Bisogna urlarlo, bisogna farci capire quello che state facendo in questa mattinata all'urlo del dai che è sabato! Bravo! Hai avuto polmoni? Adesso sono per terra, però
0: 393-7366-240, raccontateci quello che fate al dai che è sabato!

0: comunque ci sono dei problemi. Vabbè, comunque. Moving to the Sun.
1: Ah, Muva to the Sun. Grande Muva, un saluto. No, no. Faccia entrare, per favore, faccia entrare.
0: Ma perché faccio entrare?
1: Buongiorno di nuovo a tutti. Oggi è sabato 27 giugno. Al grido di questa mattina. Happy o non happy? No, qualcuno c'è caduto nella trappola.
0: No, buongiorno Peter Pan. Oggi happy perché siamo in viaggio alle 5 perché andiamo al carnevale estivo a Rosolina Mare con il gruppo dell'Allegria.
1: Ma a noi non ci interessa perché non vogliamo sapere se questa giornata è happy.
0: Era il dai che è sabato, quindi poteva stare tipo buongiorno Peter Pan, dai che è sabato, oggi siamo felici perché siamo in viaggio. Cioè, poteva essere così.
1: Così ci sarebbe interessato, però vabbè, dai, dettagli.
0: Che ci possiamo fare?
1: Che fanno i nostri amici?
2: Ragazzi, oggi si va al lago. Dai che è sabato!
0: Grande.
3: Buongiorno Peter Pan, io sono in macchina, sto andando in Serbia, in patria, sarà un lungo viaggio, però faccio un po' di car sharing, allora almeno avrò un po' di compagnia. Ciao.
0: Dai, car buon sharing. Viaggio.
1: Scusa, il car sharing, noleggia le macchine per farsi compagnia. Cioè, mentre in viaggio noleggia le macchine.
0: No, il car sharing non è noleggiare.
1: Sì, car sharing
0: è condividere un'auto, magari.
1: Ma sei sicuro? Car sharing è quando noleggi un'auto.
0: È
1: no. E amici. No.

0: e basta Fade a chiudere questa nostra primissima mezz'ora, ok? Ci risposiamo adesso. Andiamo a dormire un attimo.
1: Come facciamo adesso? Abbiamo 5 minuti.
0: 5 minuti basta per entrare in fase REM e svegliarsi.
1: Ma non dategli retta. 393-73-66-240. Che fate che non fate perché siete svegli di sabato mattina? Il grid è sempre lo stesso.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete. Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B, Porcia.
1: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
0: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan, Happy Ending.

0: preferito dei Toronto Drake. Raptors, Drake Hotline Bling. Sai che non c'era la S comunque.
1: Bling.
0: Sì, però c'era nel remix di James Hype, capito?
1: Ah, era Bling. Secondo me stai un po' cercando una soluzione a un errore tecnico, Andrea.
0: Vabbè, cosa
1: buongiorno amici, buongiorno a tutti. Dai che è sabato, cerchiamo un po' di capire cosa fa dal mattino svegli di sabato, dai.
0: Secondo me lui si lamenta anche un po', senti.
2: Con lo sfogatoio. Dai che è sabato, e andiamo a consegnare i pacchi Amazon i pacchi. Anche oggi.
0: Che bello, grazie.
2: A sentire le lamentele dei clienti.
0: Ma quali?
2: Ma vieni alle 2 che io sto dormendo, ma fa troppo caldo, vieni tu perché io non esco, e tutte le cagate di sto mondo. Complimenti, buongiorno, buon fine settimana a tutti.
0: Ma davvero?
2: PS.
1: Sono polemici.
0: Ma cos'è? Ma che PS è?
2: Oggi andrà al mare.
0: Ma cos'è?
2: Auguro di trovare coda. Ma dai. Caldo. Sì. Sai che mi fottano con i prezzi aumentati alle stelle.
0: Ciao. Troppo gentile, grazie. Vuoi dirlo tu?
1: Non è un atteggiamento carino, dai.
0: Ah, così dobbiamo dire, non è un atteggiamento carino.
1: Che volevi dire?
0: Un bel baffa.
1: No!
0: Ciao, sveglio delle 5 per spollonare i melograni. Danni da Gagliarine.
1: Mi fa ridere la parola spollonare.
0: Ma sarà tecnica, credo, no?
1: Fai spollonamenti.
0: Comunque possiamo abbracciare tutti i nostri corrieri che insomma fanno questo.
1: Un saluto.
0: Cioè, alle 7 del mattino porta il pacco e poi ti lamenti pure.
1: Spollonatemi tutti.

0: attenzione, perché c'è qualcuno che alle 7.46 del mattino, e anche un po' prima, sta correndo, e questa cosa per noi è tipo
1: odio.
0: Ma inaccettabile. Inaccettabile.
2: Buongiorno.
0: Dai. Buongiorno.
2: Sveglia alle 5 per fare una corsa dalle 6 con altre amiche a Treviso, in centro a Treviso, lungo Mura. Sì. Bellissimo vedere la città che si sveglia. È sono meraviglioso. 8, eh? 10 chilometri, sì, un'oretta fatta.
0: Si svegliano anche alle 8.
2: Colazione, terzo tempo per la colazione.
0: Dove hai trovato la colazione?
2: Meraviglioso. Campari. Ciao ragazzi, Campari. Buon sì, sabato.
0: Campari alle 7:30 del mattino, spero di no.
1: Se vai a correre alle 6 e il Campari alle 7:30, cioè quello che
0: hanno fatto comunque 10 chilometri in un'oretta, molto veloce.
1: Sono stati bravi, o no, con la macchina.
0: Ah, in macchina.
1: Fanno il giro delle mura della città.
0: Brava Elena in macchina, allora, mi piace molto. Così meglio.
1: Beh sì, più accettabile, dai.
0: Sì. Anche quello in doccia l'altro pomeriggio si stava spollonando.
1: La sai la storia?
0: No, non voglio saperlo.
1: Allora, mi

0: prima di questo spollonare i melograni e tu hai fatto la battuta del spollonatemi tutto, è arrivata allora, anche questo commento.
1: E allora è arrivato il momento, è arrivato il momento di dare a voi la possibilità di sapere una bellissima storia oppure no. Se arrivano 100.000 cuori rossi, visto che Andrea oggi c'ha anche problemi agli occhi, quindi gli dà fastidio guardare lo schermo, quindi approfittiamo. 393-7366-240, vi racconto una storia veramente fantastica che è successa a me e a Rocky, che solo quelli del mattino sanno. Tu la sai?
0: Vi siete spollonati in doccia?
1: No, purtroppo no, perché purtroppo, che è una cosa bruttissima, è successo di peggio.
0: Sei stato il suo melograno per un minuto?
1: No, dai, allora,
0: vabbè, vedremo,
1: tutti i cuori rossi, se ci mandate un sacco di cuori rossi, vi raccontiamo una cosa veramente

0: 2017 qui su Radio Peter Pan. C'è l'Happy Ending parte 1. Dai che sabato. Hai visto, non ho fatto la gag, eh. Di solito avrei
1: detto
0: cosa domenica happy.
1: Bravo, anche perché abbiamo avuto 9000 cuori di risposte, quindi devi raccontare la storia dello spollonando.
0: Allora, lei contati?
1: Sì, 9000.
0: Ok, vabbè.
1: Contati tutti.
0: Allora, chi è successo?
1: È uno, 9001, scusami. 9002,
0: perdono. Ah, no, allora non li racconto più. Allora,
1: 9003 comunque, in questo momento.
0: Non la racconto più.
1: Ma racconta.
0: Ma in realtà tu la vuoi sentire questa storia? Cioè, voi la volete sentire veramente questa
1: loro
0: storia?
1: A quanto pare sì, perché l'hanno richiesta. Io anche no, quindi se voglio esco fuori un
0: ma attimo. Ma tu non, sinceramente, di quello che ti interessa a te e a noi. Cioè,
1: ma immaginavo. Però tu, grazie.
0: Allora, io e Rocky siamo andati alla piscina, a una piscina comunale, non diremo dove.
1: Ok.
0: No, quella della piscina. Siamo andati l'altro giorno alla piscina e dovevamo tornare in onda e ci siamo andati a fare la doccia.
1: Sì.
0: Io entro prima di Rocky e c'era questo signore anziano, age, diremo così,
1: certo,
0: che si stava lavando, si stava saponando, stava un pochino spollonando per pulirsi bene, no?
1: Stava pulendosi però.
0: Sì, più o meno. Poi io ho capito la mala parata e sono uscito di corsa, cioè sono andato di corsa ad asciugarmi. Il nostro ingenuo Rocky, che è un po' giovanino, è entrato con calma, si stava lavando, a un certo punto mi faceva dei gesti strani da dentro la doccia come per dire ma che cosa sta succedendo. Era un po' in panico, allora si è fatto la doccia un po' di spalle e a un certo punto questo signore è uscito insieme a noi e mentre c'era l'asciugamano abbiamo accorto che c'aveva
1: hai capito.
0: Il patacchio ultra power perché si stava spollonando in doccia.
1: Avete reso contento una molestia comunque, diciamola, perché stiamo raccontando un abuso.
0: Non è una bella cosa.
1: Non è una bella cosa assolutamente. Ma
0: vorrei fare un appello ai nostri radio lovers, per favore, quando andate nelle piscine comunali
1: non fatelo,
0: oppure non vi fate la doccia, ve la fate a casa.
2: Radio Peter Pan.

0: è Jay-Z quello con
1: non, è lui, no.
0: Non è lui,
1: no, no, è Jay-Z.
0: Satisfy su Radio Peter Pan, dai, finisce la prima ora dell'Happy Ending parte 2 questa domenica.
1: No, no, è sabato, c'è cioè il dai che è sabato.
2: Radio Peter Pan Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
3: Azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Le 8 in punto.
2: Peter Pan O'Clock.
12: Breaking news.
13: Buona giornata da Federica De Boni. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata oggi nel centro del Venezuela. È stata avvertita anche a Caracas. Il bilancio provvisorio è di 920 morti e 50.000 dispersi. Tra le vittime molti stranieri. Il ministro Tajani, 3 italo-venezuelani hanno perso la vita, 35 quelli che mancano all'appello. Soccorsi a rilento, arrivato anche un team italiano. Si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte le guardie rivoluzionarie hanno attaccato basi americane nella regione del Golfo. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del paese e causa pericolose divisioni interne. A Roma sterminata una famiglia, uccisi padre, madre e figlia minorenne. L'assassino è in fuga. Le vittime hanno aperto la porta al killer, poi l'aggressione a coltellate. L'altro figlio più grande è rimasto ferito. Sono tutti originari del Bangladesh e senza precedenti. Sul caso indaga la polizia. Il caldo estremo non dà tregua all'Italia, che entra in un weekend torrido con allerta massima in 18 città, sia oggi che domani. In molti vanno al pronto soccorso. Da mercoledì rischio grandinate. Emergenza anche in Europa. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto ha sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale: nuovo scambio di prigionieri, 160 per parte, l'Unione Europea, protezione agli ucraini fino al 2028. I mondiali di calcio: la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del suo gruppo, sudamericani eliminati subito dietro Capoverde. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, si conferma prima e accede ai sedicesimi. 1-1 Egitto e Iran, avanzano i nordafricani. La Francia batte 4-1 la Norvegia e si qualifica da prima del suo girone. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: No, sì!
17: Brava!
16: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
17: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
16: Un appuntamento galante?
17: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
18: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
19: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
21: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
22: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
23: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
24: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan,

0: pomeriggio.
1: Michael Gray.
2: Sempre Michael Gray, borderline, ok? Al confine proprio risicato, così si dice in gergo tecnico.
1: Inizia la seconda ora dell'Happy Ending parte 1, quella con Andrea Ferrara e Fede, quella in cui vi chiediamo urlando: dai che sabato!
2: Quanta stanchezza, mamma mia, ragazzi. Dai che sabato, allora, un saluto da Rosy e Alicia.
1: O Alicia. Grande! Alicia Fassì.
2: No, non è Alicia Fassì.
1: Che sta lavando il pavimento. Ah, Alicia Fassì. Proprio brava.
2: Vabbè, Mimi già ha scritto: non urlo perché urlerò tutto il giorno. Ma buongiorno. Direzione Mercato di Caorle, dal Paninaro. Cioppe! Comunque Caorle a quanto pare non se la fila nessuno e va bene così perché la strada è libera. Ok,
1: non so lo dire, Mimì, perché noi te li mandiamo tutti a Caorle.
2: Secondo me.
1: Ma lei quindi c'ha un paninaro, c'ha.
2: E chi lo sa?
1: Allora, Mimì, quando vuoi fare assaggiare i tuoi panini a gratis a noi, noi veniamo molto volentieri a Caorle. No, facciamo traffico.
2: Così, comunque, gratis.
1: No.
3: Buongiorno, buongiorno, Infotraffic.
2: Eccolo.
3: Autostrada 13, direzione Rovigo, sì. Livello Monselice. C'è la bella colonna.
2: Giusto. Lolo. Molto bene, buongiorno. Noi stiamo andando a Cattolica in ferie una settimana a portare la nostra bambina al mare. Eleonora, svegliati che siamo quasi arrivati. Ciao da Alessia e Remo. Ok?
1: Sì.
2: Stai svegliando, cos'è questa?
1: Ha detto che va a Cattolica.
2: Non in quel senso.
1: No, non è quel senso.
2: Tanto Cattolica non è esattamente la zona più cattolica d'Italia. Comunque, vabbè, non
1: pensavo fosse.
2: Dai,

0: proposito del nostro paninaro di fiducia di Caorle, ci hanno detto che sono buoni i panini, eh.
1: Bene, bene, siamo contenti.
0: Eppure lei, pure la nostra Mimì. Hanno detto, hanno fatto un complimento a Mimì. Vabbè, Mimì è un complimento.
1: Buongiorno Mimì, buongiorno anche a chi ti ha fatto questi complimenti. Lo terremo così, in anonimato, perché sappiamo insomma che.
0: Però la andremo a trovare, a parte gli scherzi, dai, magari stare, quando dai. Passiamo per Caorle.
1: Buongiorno, dice Anna, a tutti noi, direzione San Siro per il fantastico spettacolo di Gabri Ponte. Ciao da Anna e Antonio.
0: Allora, se non erro, c'è una pagina Telegram, un canale Telegram, si chiama I Regaz di Gabri.
1: Davvero?
0: Con la Y. Sì, l'hanno fatto ieri. Ah. Devo cercare un attimo perché non ricordo, magari dopo vi do questa informazione in maniera più dettagliata.
1: Perché anche i Regaz sono a vedere Gabri Ponte?
0: Sì, ci sono diversi Regaz a vedere Gabri Ponte, hanno fatto una pagina comune per ritrovarsi.
1: No, io dico magari proprio loro.
0: No, no, no, i Regaz
1: loro non ci sono.
0: C'è Andrea Nord.
2: Buongiorno, Radio Peter Pan. Cosa ci faccio? Sveglio sabato mattina. Ah. Sono reperibile, porca troia.
0: Aia.
2: Devo andare su un impianto. Porca puttana.
0: No, vabbè, però non è che ogni cosa devi dire una parolaccia. Cioè,
1: siamo anche calmi. Buongiorno, noi siamo svegli per il
0: Baia
1: Mandi, Alessandro e Michele, non lo so dove vanno, però insomma sono svegli. Che se di fronte a loro non hanno una spiaggia, di fronte a loro hanno i campi. Campi, capito? Cosa stai facendo?
0: A Baia, ha detto.
1: Mamma mia, questa è la mia vita, signori.

0: tutto bene?
1: Sì, è Simon Bonbon, dice, oh. Maladie, capito? Maladie, così si chiama.
0: Maladie è quella che mi farei io molto volentieri, sì, una settimana per il mal d'orecchio.
1: Una malattia, però, vabbè. Buongiorno, oggi pulizia moto, partenza domani, ore 2, destinazione Isola di Pag in Croazia.
0: Mi dispiace, voglio fare un saluto a questo ragazzo.
1: Che succede?
0: Che purtroppo si perderà la moto.
1: Come si perderà la moto?
0: Sì, perché sarà talmente tanto ubriaco a Pag.
1: Ma no, ma
0: sì,
1: non credo.
0: Che se la perderà.
1: La moto quando arriva la parcheggia dove sta?
0: La pagheggia. Il parcheggio a Pag. Si Pag. Quanto hai pagato per andare in Croazia?
1: È finito?
0: Pag.
1: Anche basta.
0: Quanto è la Pag del tuo lavoro?
1: No, saluti Paolo da Mereto di Tomba, Udin.
0: No. Ah no, avevo letto Tromba. Scusa.
1: No, è così. Poi attenzione, vai.
2: Buongiorno, buon sabato a tutti. Sabato. Avanti che sabato ed è fine mese, cambio.
1: Cambio?
2: Quella mia cambio. Direzione Conegliano, corso CQC, cambio.
0: Che corso CQC?
2: Cambio.
1: Capito che storia? Cosa faccio sveglio? Faccio lo chef, lavoro in cucina e sto già morendo di caldo. Ci sono 34 gradi e 7 in cucina in questo momento. Ok, allora, ciao da Max.
0: Era già un messaggio di qualche minuto fa, sì. 34 gradi
1: e 7. Mamma mia, quasi 35 gradi in cucina. Tra l'altro cucina non immagino un caldo secco.
0: No, credo.
1: Quindi,
0: di no.
1: Quindi in bocca al lupo. Okay.
0: Io sono un grandissimo chef, però non vado a lavorare in cucina solo per le temperature.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: No, in realtà non so fare neanche la pasta in bianco.

0: che ho detto un po' io stamattina, Andrea, eh? Ai, quando ho suonato la sveglia. Dico, no, anche oggi mi devo alzare presto.
1: È vero. Oh! Anche per la schiena, vista la tua età, comunque. Mamma questo mia, è importante. 50.
2: Camminata per i campi con i miei cani.
1: Eccolo.
2: Saluti da Graziano.
1: Saluti, abbraccioni anche.
3: Buongiorno, sveglia presto per andare a sostituire la pompa della benzina nel motore della barca.
1: Che senso? Cosa?
3: Accidenti anche quello.
1: Hai capito?
3: Buona giornata a tutti.
1: Accidenti la mia barca.
0: Accidenti la mia barca.
1: 75 metri monovela.
0: Però la barca bella, bella la barca.
1: Alessandro, ciao Peter, io mi sono alzato presto per andare a Belluno per la Spartan Race.
0: No, spegni tutto. Basta.
1: Ma è bella la Spartan, eh?
0: Quelli che vanno a fare la Spartan Race. No, ce l'ho con loro.
1: Sei ateniese? Cosa...
0: No, è perché loro c'hanno il fisico, io no.
1: Non sempre, comunque, a volte vado lì a caso.
0: Senti.
1: Ma poi tu sei un grande, glorioso giocatore di paddle.
0: Però mi si sono rotte le scarpe. Non trovo un negozio qui in zona Castelfranco che ci abbia una buona selezione
1: di scarpe da paddle?
0: Di scarpe da paddle.
1: Che differenza ha da una scarpa normale da ginnastica?
0: No, hanno una suola diversa. Per evitare, non lo so tecnicamente, però per evitare, insomma, che tu cada o che possa scivolare o impuntarti e farti male.
1: Cioè, anche certi le scarpe. Livelli...
0: Cioè, quando fai tanti giri come me.
1: Sì, ho visto giocare con qualche collega qui, certi livelli altissimi che hai toccato.
0: Ho fatto da mentore,
1: certo. Ha visto l'ho toccato una palla in quel
0: no, no, no, no.

0: a fare la Spartan Race.
1: Eccoli, eccoli. Bravi ragazzi.
2: Non fate fare brutte figure a noi che non ce l'abbiamo il fisico.
1: Ma
2: però
1: non è carino, ma magari non hanno il fisico, cosa ne sai?
2: Postano le storie che fanno le arrampicate e basta.
1: Ma quali arrampicate?
2: Non vanno più di moda.
1: Ma cosa hai visto?
3: Radio Peter Pan Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Così fai scappare i pesci! Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
4: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning. È la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi. Dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning. Passione, tenacia, sfida. La trovi in edicola.
5: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
8: Radio Peter Pan è anche in video.
9: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo.
8: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
11: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: la 5.
1: C'è il flow latino del Miami.
0: È il flow latino del Miami.
1: Su Peter Pan, baby!
2: El Miami. Flow latino.
3: Forever Summer Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: onda. Che stai facendo?
1: Devi spingere, keep pushing.
0: Ho capito, però non mi tocca, mi spingi.
1: È così, è così.
0: Però scusa, si apre la seconda mezz'ora, la facciamo un po' così.
1: Ah, ok. Ah, amici belli, che bello cominciare così. Amici guerrieri, oggi niente scuse.
0: Amici,
1: la sveglia è stato il primo ostacolo e siete già sopravvissuti.
2: Parlate per voi, io sono ancora morto.
1: Ora vi aspettano salite, fango, corde, muri da scavalcare.
2: Dobbiamo andare a fare quella cosa lì.
1: O forse solo il tragitto fino al lavoro, che a volte sembra uguale, eh?
2: Che fatica la vita.
1: Un sorso di caffè, op.
2: Puzzettato.
1: Uno sguardo deciso,
2: c'è.
1: E via. Ogni fatica è un ostacolo in meno verso il traguardo.
2: Ah, adesso quella cosa che fai marrone si chiama fatica.
1: Certo, mi piace. È il traguardo. Se vi siete sentiti stanchi nella vita, ricordate, gli spartani non chiedono se è facile.
3: Questa è Sparta.
1: Partono e basta.
0: Dove vanno? A Caorle? Da Mimì?
1: Il fango si lava, la soddisfazione resta.
0: Anche il culo andrebbe lavato ogni tanto.
1: Con la cacca soprattutto.
2: Soprattutto.
1: Hashtag buongiornissimo, hashtag Spartan Race. Che bello, signore.
4: Attenzione. Nuovo disco molto figo.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

0: dai, la per favore. Sparta.
1: Attenzione, perché la Sparta Race è in corso, ma c'è qualcuno che ci dice giustamente: noi il fisico, quello che non abbiamo per la Spartan, lo usiamo per andare al concerto di Gabri Ponte. Con 40 grandi, scrive. Ovviamente sono loro amici.
0: È un gruppo.
1: So. Vabbè, con 40 gradi, Silvia e Bonnie. E Ronnie, anziché
2: aspetta,
1: salutiamo.
2: Aspetta, aspetta, scusa. Ingrandisci la pagina. No, la no, pagina. Ho scritto con 40 grammi.
1: Ah, grandi.
0: Ah, hai capito, Silvia e Ronnie.
1: Amici della finanza, attenzione.
2: Amici, arrestateli.
1: Attenzione che Milano, tutta San Siro adesso la finanza di Milano, è così che funziona. Poi sentiamo.
3: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Noi sveglia presto per andare il primo nostro Cioccarelli. Ciao.
2: Ma a prendere i carrelli.
1: No, no, no, la Cioccarelli.
2: Che è un evento in cui c'è la mostra di tutti i carrelli dei supermercati.
1: Presente quei paninetti con dentro il cioccolato?
2: Sì.
1: Ecco, tu corri in macchina e te li tirano addosso. Questa è la Cioccarelli. Dovrebbe essere così.
0: Mi è piaciuta questa.
1: È piaciuta?
0: Sì, sì.
1: Non è una battuta, è vero. Scherziamo.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Sei sicuro? Faccio come Fedro.
1: A voglia!
0: Papà tappi under culo.

0: Planet Colors, disco dell'estate, lo
1: possiamo dire. Che bravi,
0: dire,
1: eh? Che bravi.
0: A proposito di estate, si fa un po' di festa con gli amici di Peter Pan, perché ci sono i due giorni a Cariate, Field Gravel, sabato 27, domenica 28 a Cadiraio, San Paolo di Piave, Treviso, il Peter Pan Track con music, food e gravel. C'è anche il nostro direttore Marco Baxo.
1: Tornando invece al sabato 27, quindi unicamente al sabato, Peter Pan Super Impatto. Bello dirlo così, bello, capito? Fabio di Trevignano, Treviso, dalle 22, Sister Gloria, Marco Baxo, Alice Fassina, l'ex Seraph Fai Performance, special guest DJ From Mars e Francesca Brambilla.
0: Bello, bello, bello. Invece il nostro Andrea Ferrara stasera si fa una bella passeggiata a Bertiolo, Udine, c'è il Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata dalle 22 in console insieme al buon DJ Maxwell.
1: Capito, io sto già sfavorando la carne, cose qua. Anche se a primo impatto la Rossa Pezzata mi dava tutto un altro vibe.
0: Però,
1: tutto un'altra
0: se vuoi
1: vibes,
0: ti mando la rossa con l'ascella pezzata.
1: Appunto, potrebbe essere, però in realtà è carne quando ho visto, quindi sono molto contento. Vi aspetto lì.
0: Però domani c'è il Peter Pan.

0: Ludwig.
1: E c'è l'ingresso gratuito,
0: ragazzi.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi, mi raccomando, quindi passate. Domani passate a Spililand, Spilimbergo, Pordenone per l'Hangover.
1: Comunque stasera, tanto per dire, c'è anche il concerto.

0: umano, invece sì che vogliamo andare a casa, ma fra un'oretta ancora.
1: Dai, calmo, ci abbiamo ancora da fare, ci abbiamo i nostri amici di Peter Pan fino alle 10, poi arrivano dalle 10 alle 13 quelli là.
0: Ah sì?
1: Muva nella sagra, no, insieme a Charlie.
0: Non è nella sagra.
1: Non è nella sagra.
0: No, no, è nella casa ogni tanto.
1: Nella casa, nella casa.
0: Vabbè, però... esce fuori, va per una birra, però spesso nella casa.
1: Muva nella casa, ogni tanto va nella sagra.
0: Bravo, sì, facciamo così. Meglio così.
1: Tra poco l'ultima ora di Peter Pan Happy Ending parte 1. Chi c'è?
0: Arrivano loro le note.

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 92.110 a luglio palsese. Dalle 22 in console, DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 92.110 con Rocky. Peter Pan 92.110 a luglio palsese. Sabato 4 luglio, a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose, via Brunis 32/B, Porcia. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Peter Pan Pink Power.
0: In Capannina le va, a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Questa sera, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Questa sera, Peter Pan Pink Power. Capannina le va, a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Le 9 da 2 minuti.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
7: Cerchi una bella notizia?
8: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
7: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
8: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
7: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
8: Approfittane, Ali migliora la vita.
9: Breaking News.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: In my mind.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
15: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Voglio, ascolta Antonino.

0: giovedì notte la discoteca, lunedì pomeriggio la discoteca, no, pomeriggio, e scusa, anche nel Blue Monday la discoteca.
1: Ma no, ma il venerdì e sabato non c'era, scusami, non l'hai detto venerdì e sabato?
0: No, venerdì e sabato non esistono.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Però lo sai che cosa esiste?
1: Cosa esiste?
0: Loro!
2: Oh, signori, sono tornate le notizie!
0: Sembra un po' plagio, eh?
1: Che bella passione.
0: Sono finte!
1: No, ma non possiamo dirla questa cosa, mi dispiace.
0: Però comunque, le notizionone sono vere.
1: Cominciamo dalla prima notizionona di giornata, perché a quanto pare è arrivato. Finalmente, signori, lo aspettavate tutti, il reggiseno per testicoli.
0: Reggipalle.
1: Reggipalle, bravo, bravo. È pensato come dispositivo di comfort, nasce per offrire sostegno durante sport, recupero post-operatorio e fastidi quotidiani.
0: Tipo lo sfregamento. Quando ti sfregano i maroni.
1: Cioè, ma non c'è bisogno di palpare, per favore.
0: Fallo tu su di me.
1: Evita di farlo su di me. No, ti ringrazio. Comunque lo scotto in questo modo potrebbe avere del vantaggio. Diciamola così. Yeah. Ne dico un'altra giusto per scaldare
0: un po' l'ambiente.
1: Perché dopo aver parlato di palle è sempre bello. In Brasile, andiamo in Brasile, un attacco hacker ha fatto partire sui cellulari un falso allarme della protezione civile che annunciava un attacco alieno.
0: Come si dice attacco alieno in brasiliano?
1: Attacco alieno.
3: Attenzione,

0: Rainer Zonnefeld, Loco Loco.
1: È l'unico, è il momento che aspetto tutta la settimana.
0: È l'unico momento che aspetti veramente.
1: Ma come si dice attacco alieno in brasiliano?
0: Guarda che non avevo sbagliato troppo. Attacca alieno.
2: Attacca
0: alieno.
2: Attacchi alienigena.
0: Vedi, alienigena invece che alienci. Ma comunque c'era,
1: scusami.
0: Ero vicinissimo.
1: Vicinissimo.
0: Comunque non c'è stato un attacco alieno in Brasile, era solo una fake news. Andiamo invece avanti perché dopo solo un giorno di sperimentazione di Emma IA, AI, Emma è stata sospesa.
1: Lei è stata sospesa, Emma Rossato. Io
0: no,
1: lo sapevo.
0: Non era lei,
1: lo sapevo.
0: Era l'intelligenza artificiale di Emma.
1: No, non possibile, non ce l'ha l'intelligenza.
0: No, non è così.
1: Saluto ad Emma.
0: È stata sospesa dopo che sui social sono state diffuse le sue risposte errate e surreali. Va bene?
1: Tipo, cioè, ce abbiamo un esempio.
0: Tipo, che ne so, quante vocali ci sono nella parola armadio? Chiedevano.
1: Ok. E
0: la risposta è: l'armadio è una vocale, non un numero.
1: Emma Rossato, che hai combinato?
0: Non lo so, chiediamolo, possiamo, non so cosa da dire. Ancora andiamo avanti perché il caso del tecnico comunale collegato, ok, dalla Repubblica Dominicana ha acceso il dibattito sui limiti dello smart working nella pubblica amministrazione. Non sappiamo bene come andrà. Lui comunque lavorava in provincia di Lecco e invece era nella Repubblica Dominicana.
1: Ma perché non? Ma no, ma secondo me era una questione di segnale che non prendeva bene.
0: Però perdonami, se lavori in smart working, ma saranno cazzi suoi da dove si collega? Ma scusami, ma che ragionamento è?
1: La posso dire questa cosa che c'ho mia zia che finge di lavorare
0: no,
1: da casa, ma c'ha casa al mare, no?
0: Ma non puoi dirlo!

0: rira.
1: Ma così? Vabbè, interessante. Becky Hill, però attenzione perché tornano ancora le nostre notizionone.
2: È stato stancante dirla.
3: Mi ero scordato di mettere la base.
1: Cose che capitano. Ci spostiamo a Manfredonia, dove un progetto sta veramente incendiando gli animi degli abitanti. Va bene?
3: Che è successo?
1: Sì. A quanto pare si punta a realizzare il Cristo del Gargano. È così.
3: È sempre tanto
1: ridere. Una statua di 22 metri ispirata al Cristo Redentore, quello di Rio, per intenderci.
3: Sì, okay. Rio casa, quello là, no?
1: Ho avuto un attimo di paura mentre dicevi quella roba.
3: No, ci sta. Sei stato mai in Giappone, ai Ryokan?
1: No, non sono mai stato.
3: Io ci ho dormito.
1: Però molto bello, ci spostiamo in Giappone adesso, dal Gargano fino al Giappone, un attimo, perché migliaia di utenti hanno ricondiviso un post su... che invita i tifosi giapponesi ho capito perché tu sei locale andare nel mondo i tifosi giapponesi insomma applauditi per aver pulito gli stadi, ma invitano a fare lo stesso anche nelle loro case,
3: cioè nel senso che dentro casa sono sporcarelli.
1: No, dentro casa fanno tutto le mogli, a quanto pare, secondo quello che dice questo post su X, capito?
3: Vabbè, però magari lo dicono le X.
1: Può essere.
3: È troppo facile così.
1: Però ragazzi, stanno pulendo negli stadi. Ma facciamo anche un po' di...
3: Ma sì, allora Andrea, voglio dedicarti il prossimo pezzo. Aspetta, però ci metto un pochino perché sono stanco. Con questo audio jingle.
4: E quest'anno stesso sposto, stesse strade.
3: È uguale.
5: Radio Peter Pan.

0: Fede.
1: Ma perché? Ma che ho fatto?
2: È giusto, è così.
0: Fede.
3: No, aspetta. Sì. Stanno provando a fregare, secondo me si sono messi d'accordo. Perché allo stesso secondo arrivano due messaggi con la stessa roba,
2: è,
3: scusa.
2: È quello che vuoi, insomma, è così.
3: È quello che arriva.
2: Quello che arriva, giusto così. Ah. Ultima news, anzi, notizionona di questa nostra prima mezz'ora. Ok. Nel Varesotto ci spostiamo, Varese. Presente
3: sì,
2: il Varese.
3: Varesotto, quello, la Varese. Città famosa per i risotti.
2: No,
3: Varesotto.
2: È un po' più là. Ma non importa. Comunque, è arrivato un video di una gallina che sta rinfrescando, a caldo ovviamente, facendo un tuffo in piscina. E voi direte, ma veramente nel Varesotto non è successo un cazzo per raccontare questo? Sì, è così, a quanto pare è arrivata questa informazione. Tanto la gallina è molto bella, sembrava un tacchino
3: è
2: a
3: vero.
2: Prima vista. E poi abbiamo capito di non essere in America, quindi era una gallina.
3: Ma in realtà la notizia è un po' diversa. Nel Varesotto una gallina si è rinfrescata dal caldo facendo un tuffo in piscina, ma in realtà quello è brodo.
2: Ma come brodo?
3: Quindi gallina vecchia,
2: ma
3: buon brodo.
2: No.
3: Sì, sì,
2: è così. Ma perché queste cose?
3: È così, se la sono mangiata i proprietari di casa la sera.

0: vita, signori. What a life, Fisher Florence Armand.
1: Che vita che facciamo, eh? Alle 10 ce ne andiamo in piscina.
0: Ma chi è che va in piscina?
1: No, ma hai promesso che passavamo tutto il giorno insieme.
0: Ma come facevo? Come faccio? Devo andare stasera, a Bertiolo.
1: Vabbè, torniamo tra poco con l'ultima mezz'ora delle notizionone.
2: Peter Pan, Happy Ending. Peter Pan, Squat.
3: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
12: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
15: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com. A Manzano, in via Cividale 24.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
19: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
20: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
21: Ma cosa
10: cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
21: Tutto in regola, ragazzi. Hanno rifiuti Zen, possiamo andare.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
22: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
23: Ain't got no home, ain't got no shoes.
2: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: El Perdón 2015.
1: Come si chiama? Bonfiglio. Bon lo ricordi? Figlio. Il video di Bonfiglio.
2: Come si chiamerà?
0: Non ci interessa, ma signori, comincia l'ultima mezz'ora del Peter Pan e Pianding parte 1 con Fede Andrea Ferrara, l'ultima mezz'ora delle notizionone.
1: Non l'ho urlato di proposito.
0: Hai fatto male.
1: Però. Non ce l'avevo.
0: Lo so. Cosa che capitano. Attenzione, perché uno sviluppatore ha creato un'applicazione che ti permette di fotografare gatti reali per strada e trasformarli in carte da collezione.
1: Veramente?
0: Eh sì, e tu mi dirai, ma chi se ne frega? E io ti dirò, a nessuno in realtà.
1: No, invece no, mi piace.
0: Ma quando si parla di gatti?
1: Sono tutti innamorati.
0: È sempre così.
1: Sono tutti persi.
0: È sempre così, ragazzi.
1: Io quando vado a trovare a casa il buon Edo, che c'ha due gattine bellissime,
0: vedi
1: proprio perso.
0: Eh sì.
1: Sta lì, se le guarda.
0: Ore. Quando non arriva in diretta, sappiatelo, non è perché sta male o perché è via, ma perché si è perso negli occhi delle sue gatte.
1: Si perde lì, se li guarda molto volentieri. E adesso facciamo una bella cosa. Non so se si paga quest'app. Noi la possiamo regalare o comunque gliela facciamo scaricare. Così almeno il nostro buon Edo si fa le figurine.
0: 2 centesimi.
1: Bello!

0: Che hai fatto?
1: Come che ho fatto?
0: Che è successo?
1: Niente, signori, è il momento delle notizioni ancora,
2: Ma io volevo fare una gag.
1: Ma quale gag?
0: Una gag.
1: Vabbè, comunque attenzione perché la prossima notizia è importante, ok? Ci spostiamo, andiamo negli States, ok? Con un urlo da 122.4 decibel, ok? Joseph McGrail Beitap è entrato nel Guinness World Record come la persona più rumorosa al mondo. Sentiamo su,
3: oh,
1: vai.
3: Yeah! Oh yeah! Oh, oh yeah!
0: Non so se è più fastidioso lui.
1: Bravo,
0: oh,
1: eh.
0: Yeah! Oh,
1: non lo so,
3: basta!
1: No, è vero, scusami. Basta, e invece,
0: basta.
1: È molto bravo,
0: è molto bravo.
1: Però attenzione, dobbiamo andare avanti, perché a quanto pare torniamo a Roma, torniamo in Italia, dove c'è la mostra Troia e Roma. La mostra ha attirato gente un po' strana davanti alla mostra, devo dire la verità. Si aspettavano altro, perché siamo comunque al Colosseo. Tu sai che sotto il Colosseo, insomma, dipende in che periodo storico della vita c'è stato qualche personaggio. Eccolo qua, che è tornato, scusate. Comunque a quanto pare hanno sbagliato un po' di cose, e hanno scritto Iliade con due L,
2: Iliade.
1: Hanno sbagliato anche il libro da cui è preso. C'è una cosa incredibile.
2: Come si chiamava l'ingresso della mostra, scusa?
1: Troia e Roma.
2: Ah no, Troia a Roma, vabbè, è meglio. Dai.

faccio una risata, guardo le fossette, scusami un secondo, mi è venuto a sete, non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero, questo flow frate Margherita, la tua

0: Albi.
1: Ah, in quel
0: Peter Pan. Oh, siamo quasi arrivati alla fine dell'happy ending parte 1.
1: Esatto, esatto. E con il nonnizionone ti porto in Polonia.
0: Dove?
1: In Polonia, a Breslavia, un fulmine ha colpito e danneggiato la fontana multimediale del complesso UNESCO del Palazzo del Centenario. E dopo hanno chiuso tutto, chiaramente.
0: Ci abbiamo pure il suono del rumore che ha fatto.
1: No, non è vero,
0: sì,
1: non c'è,
0: sì, ce l'abbiamo,
1: il suono del rumore,
0: ecco,
1: che ha fatto, scusa. Non è questo,
2: oh, yeah,
1: ma dai,
2: yeah,
1: sì. Giuro. Ma no, ma non è vero.
0: Fulmini
1: è
0: strani,
1: fulmini. Andiamo ad Acau, invece, dove i bassotti si sono sfidati su un campo da golf, trasformando una gara poi solita in uno spettacolo molto partecipativo.
0: Cioè,
1: abbiamo anche le immagini. Senti qua.
2: Oh yeah!
0: Basta! I bassotti non fanno.
1: Sì, era così il bassotto, era così.
2: Oh yeah!
1: Te lo giuro.

0: 7-1, il riassunto della giornata è questo:
1: attacchi alienigena.
0: È giusto. No, rimettilo, perché la seconda è sempre un po' più lento, senti?
1: Attacchi alienigena.
2: È giusto.
0: Grazie Andrea,
2: grazie Fede, e grazie a lui soprattutto grazie a McGrail Baitup, straordinario.
0: Vi lasciamo con l'Happy Ending parte 2, Muva e Charlie, e noi ci sentiamo settimana prossima. Non è vero, perché io sarò a Roma.
2: È vero?
0: Sarai da solo.
2: Porta qualcosa da mangiare, dai.
0: Sì, la porchetta.
2: Ciao!

0: Sport.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
1: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Peter Pan Pink Power.
0: La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan O'Clock.
8: Le ore X, le 10.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Quando non sono a casa tutto bene.
12: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
13: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
14: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protecta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: floor, non evacuate in the dance floor.
1: Peter Pan è the ending.
2: The ending.
1: Il weekend di Peter Pan è happy ending.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno, 10.06 nella casa, tuo fratello muove il microfono a fianco a me, tua nuora Charlie.
3: Oggi ciao, ciao. Nuora, oggi, ciao Muva.
0: Oggi sei nuora, crisi patocchia, eh? Oggi
3: sì.
0: In questo sabato crisi patocchia,
3: crisi
0: devo dire.
3: Patocchia.
0: Arriviamo quasi al termine di una settimana molto molto impegnativa.
3: Per entrambi mi sembra
0: sì.
3: di capire.
0: Sì, sì, sì. Allora, come state? Tutto bene, tutto a posto? Cerchiamo di fare la solita domanda che però ci permette di entrare piano piano all'interno delle vostre vite.
3: Esatto, vi chiediamo se questo è un sabato happy oppure non happy e ovviamente vi chiediamo di motivarcelo così che possiamo ficcare per bene il naso nelle vostre vite.
0: Ma se io ti dovessi domandare cos'è un sabato non happy?
3: È tipo quando ci sono più di 30 gradi alle 10 del mattino e tu sei a piedi sull'asfalto.
0: Esatto, cioè per esempio sabato felice o sabato un po' meno felice. 393-7366-240. Cerchiamo di capire un po' com'è il vostro weekend.
1: Attenzione,

0: pausa con Magnetic, però prendiamoci dentro, ascoltiamoli fino a che non andranno in meno pausa.
1: Quella però, cosa succede, è tosta da soffrire, soprattutto con questo caldo. Però
0: prima di ritirarsi, però, hanno detto che vogliono fare un duetto con una cantante italiana che gli piace molto. Questo gruppo, sì, Laura Bausini.
1: Vabbè.
0: Allora, raga, torniamo a noi, va. Cerchiamo di capire se è un sabato happy o non è un sabato happy. Pronto?
2: Hola, Muva.
0: Ciao.
2: Buongiorno. Buon forno. Ciao.
0: Buon forno. Allora, qui non abbiamo capito benissimo se è happy o non è happy, però diciamo che lotta con le temperature un po' come tutti.
1: Poi c'è lui.
3: Ciao Radio Peter Pan, perché per me è un sabato happy perché sono col mio papà. Ciao da Cesare.
0: Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
1: Prima di tutto il suo papà.
0: Esattamente, esattamente. Sabato happy perché siamo in giro a sweggare col papà. Poi...
4: Ciao Muva, ciao Charlie. Sicuramente è un sabato felice perché vi sto ascoltando, dunque va tutto bene.
0: Che bello, quanto amore questa mattina.
1: Quanto amore questa mattina.
0: Abbiamo bisogno di quintalate di amore,
1: tanto,
0: ragazzi.
1: Tanto.
0: Questa mattina al 100%. Un ultimo messaggio ce l'abbiamo?
1: Certamente, ci sono loro che ci dicono: ma buongiorno, questo è un sabato assolutamente happy perché stiamo andando a San Siro per il concerto di Gabri Ponte. L'unica cosa non happy sarà il caldo, dicono. Ciao ragazzi. Siete grandi, saluti dalla provincia di Pordenone.
0: Esatto, ma in caso sotto il ponte c'è un po' di ombra, per cui
1: allora bisogna andare lì, no?
0: Dovete mettervi lì.

0: così si chiama, così si chiama questa canzone. Noi stiamo cercando invece di capire se è un sabato happy o non è un sabato happy. Prego.
1: Ciao Mova.
0: Ciao.
1: Sabato per niente happy questo qui, eh. Sono partito alle 7 col camion. Alle 8:30 avevo già scoppiato una gomma.
2: No.
1: Ho appena finito di cambiarla, mega sauna. Wow. Meglio che vado a casa, va, per oggi basta. Ciao.
0: Va bene, va bene, va bene. Cioè, lui ha bucato la gomma, capito? Ma perché ha detto, ma stamattina è tutto troppo piatto, tranquillo.
2: Perché adesso, non sciogliersi?
0: Esattamente. Adesso invece mettiamo la base adatta per questo messaggio che è arrivato. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Intanto buon sabato. Poi volevo dire, fare una piccola riflessione, cercherò di essere breve perché lo so che non potete stare tanto al telefono. Allora io volevo fare i complimenti per Muva, per la bellissima persona che è, Chadi. Anche tu, grande, grandissima.
2: Grazie.
3: Muva, tu intanto hai svelato il tuo tatuaggio che è davvero top, top.
0: La farfallina.
3: E in più, quanto bella persona sei.
0: Ma
3: quando io sento per la radio Loco Loco. E penso a quel messaggino che ti hanno mandato, Loco Loco Cocodrillo.
0: Sì.
3: Ma quanto bello è sapere che una persona ti fa un messaggino e ti canta la canzoncina e dice Loco Loco Cocodrillo. E sei stato tu a generare questo messaggino. Ma Muva, infinito Muva, buon sabato. Ciao Chadi, buon sabato.
2: Ciao.
0: Ma io sono sempre allibito dai messaggi di questa ascoltatrice.
2: Cosa generi nelle persone, Muva?
0: Prima o poi dovremo limonare. Mi sa di sì. Cioè, con tutto questo. Cioè, con questo.
2: Ma con tutti gli ascoltatori o solo con.
0: No, con lei principalmente.
2: Questa è un'invitazione, forse.
0: Appunto, appunto. Facciamo un giro assieme a Billie Jean.

0: Ok, di Michael Jackson, bella, bella. Effettivamente, allora, che tu lo vedi, si spacca, o si era spaccato quando era in vita.
1: Adesso...
0: Molti dicono che lo sia ancora, ma insomma, al di là del complotto, cioè lui si è spaccato tutte le cose, si mette fasciature, garze, bende, ma non lo vedrai mai col gesso. Allora, attenzione, perché abbiamo... abbiamo una richiesta.
2: Andiamo, va, fammi entrare. No, sabato, scusa, la forza d'abitudine, scusa. Ciao.
0: Il sabato ci sono le porte scorrevoli, ragazzi, basta avvicinarsi. Poi
1: poi c'è lui che...
3: Ehi, ragazzi, sabato molto happy, perché domani andiamo a vedere il comandante a Udine.
1: Cioè?
3: Vai Vasco!
1: Il maestro!
0: A Udine! E adesso è il momento di Shakira e Burna Boy, che cercano di darci un po' di forza e dicono dai!

0: Shakira Burna Boy con Dai Dai. Noi ci sentiamo fra poco.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Shhh, così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
12: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
17: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
18: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
19: Delex.it.
18: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
19: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
18: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
19: Prenota subito una prova.
18: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
19: Delex.
10: delex.it.
20: Delex, il tuo partner al lavoro.
21: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Notorious B.I.G. insieme a quell'infamone di Puff Daddy. Allora, raga, qui cioè nessuno mi toglie dalla testa che Puff abbia avuto un ruolo anche nella morte del suo pupillo di Notorious B.I.G. Ma va bene, torniamo a noi. Sabato Happy o non è un sabato Happy? Prego!
1: Uva!
2: Uva!
0: Eccolo.
1: Non è un sabato Happy. Sto cercando un degno sostituto del mio furgone storico che tutti quanti conoscono e riconoscono.
0: Perché era
1: poi
0: le persone.
1: Quello nuovo lo wrapperò come questo. Però staccarmi dalla mia bambolina, dal mio tesoro, che mi ha accompagnato in tante avventure, sì. è proprio straziante. E non lo vorrei fare, ma siamo arrivati a un punto che sono costretto.
0: Ma certo, prima o poi, ragazzi.
2: Io non ho capito se sta parlando di un veicolo o della sua tipa.
0: No, di un veicolo, ha detto del mio furgone.
2: Ma poi ha detto la mia bambina, capito?
0: Ma perché poi sei t'affezioni. Molto spesso, cioè io non sono il tipo, però tante persone danno il nome, un nome proprio alla macchina, alla moto. Sai queste
2: sei
0: cose?
2: Sei come la mia moto.
0: Sei proprio come lei. Allora, se avete dei nomi particolari dati ai vostri mezzi di locomozione, diteceli. Poi sentiamo.
3: Uva, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: È un sabato di donazione del sangue.
0: Bravo.
3: Perché ne avevo bisogno prima io e poi soprattutto gli altri.
0: Assolutamente sì. Grazie mille, adesso un nuovo disco molto figo.
4: Attenzione, nuovo

0: siamo nel 1977 originariamente con questa canzone, invece adesso torniamo al 2026. Stiamo cercando di capire se in questo sabato 27 di giugno è un sabato happy o non è un sabato happy. Fra l'altro abbiamo aperto anche un'altra parentesi.
1: Esatto.
0: Ovvero ci sono delle persone che danno un nome proprio al loro mezzo di locomozione. Sì. Lei risponde in teoria a tutte e due le domande. Sentiamo.
2: Ciao Muda.
0: Ciao.
2: Ho un sabato happy perché sono andata al supermercato e ho preso i gelati.
0: I gelati?
2: E poi io ho la mia macchina.
0: Sì.
2: Golf 7 e mezzo.
0: È
2: la mia prima macchina e tutti la conoscono come la Bianchina.
0: La Ciao. Bianchina, la Bianchina, bella, bella. Io avevo un Opel.
1: Sì.
0: Che era rinominata Opel Mirko.
1: Perché
0: l'avevo comprata usata.
1: Sì.
0: E dietro c'era il vecchio proprietario che aveva scritto a lettere cubitali
1: Mirko.
0: Sul culo della macchina Mirko.
1: Quindi era la Opel Mirko.
0: Per cui io l'ho lasciata così ed è diventata l'Opel Mirko. Poi
1: c'è lui che
3: Pacco, buongiorno Mago.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno alla bellissima cara vecchia fai che della Charlie.
1: Buongiorno.
3: Scusi carissima amica ascoltatrice che ha appena chiamato, che ha detto stupendissimo persona, perché non l'hai visto dal vivo. Io l'ho visto anche a torso nudo, il cappotto, signora.
0: Ma
3: non si può limonare uno con il cappotto. Comunque prima di tutto ci sono io, lo devo limonare io perché è il mio grande mentore. Vai Marco Omar,
0: ciao, va bene.
1: Hai già la fila,
0: già la fila di limoni, già la fila di limoni. Che poi sta cosa che il nostro amico Opobacco mi dice che io ho il cappotto, ha visto una foto di qualche giorno fa in cui ero lungo il fiume,
1: sì,
0: a bagnarmi i piedi con, okay, i miei amici. E adesso guardami spoglio.
1: Vai.
0: Cioè, sono tanto
1: mamma mia,
0: ma sono tanto peloso.
1: Ma devi andare dalla parrucchiera, ma è un disastro.
0: Ma se sono glabro,
1: da pettinare.
0: Ma come? Se sono glabro. Comunque adesso è il momento della boombox track di oggi. Si ritorna con il campione al 1979, ovvero ad Anita Ward. Lui invece è Aich e ha ripreso Ring My Bell.

0: R&B, cioè Ring My Bell.
1: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Ieri sera, in realtà, in capannina Leva a Montecchio Precalcino, doveva esserci lui insieme a me, però si è ammalato di una malattia che finisce con un numero. Il numero 8. Il numero 8, vi faccio indovinare che tipo di malessere può essere il malessere che finisce con 8. Allora, dopo sveleremo. Attenzione, perché continuano ad arrivare messaggi al 393-7366-240.
2: Ciao Radio Peter Pan, ciao Muva, ciao Charlie,
0: ciao
2: Giacomo.
0: Giacomo,
2: attesa di San Vito, Muva.
0: Ah, bello. Certo.
2: E niente, stiamo andando al mare, questa giornata fantastica per la famiglia, e la festa dell'attesa è finita,
0: sì,
2: andiamo in pace,
0: va bene,
2: ci siamo, grande Muva, grazie,
0: ciao. Salutiamo tutti i volontari dell'attesa, che è una bella festa, in cui
3: bella realtà.
0: Ogni anno, comunque ogni estate, abbiamo la fortuna noi, girando per gli eventi, di scoprire un sacco di belle persone e situazioni.
3: Sì,
0: per cui
3: che bello.
0: Di questo dobbiamo essere grati. Vedo che in chat hanno indovinato il malessere di cui ha sofferto il nostro Andrea Martini. Esatto. Che questo malessere che finisce con 8. Allora, Charlie, per te invece com'è il sabato?
3: Questo sabato è con un grande arretrato di sonno. Sto lavorando ad un progetto che mi sta togliendo tante forze, ma mi sta dando tante soddisfazioni. Ma poche ore di sonno, signori, poche.
0: Allora, vedremo se più avanti si potrà spoilerare.

0: soprattutto se ascolti e conduci anche Radio Peter Pan.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Peter Pan Pink Power.
5: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Questa sera Peter Pan Pink Power, le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Questa sera Peter Pan Pink Power, capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza, ingresso libero.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Le 11 in punto.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Cerchi una bella notizia?
12: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
11: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
12: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
11: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
12: Approfittane, Ali migliora la vita.
9: Peter Pan Meteo.
13: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Weekend bollente nelle regioni settentrionali, temperature davvero alte, in pianura padana si toccheranno anche i 40 gradi, eppure in montagna caldo intenso con lo zero termico a 4500-4600 metri. E come se non bastasse, caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, la sera e la notte si fa sentire anche l'umidità. E andremo avanti così anche lunedì e martedì, però sembra confermato, secondo gli ultimi aggiornamenti, il passaggio di temporali sul nord Italia nella giornata di mercoledì. Finalmente si tornerà a respirare. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
15: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
14: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Scarica The Fork.
16: L'inflazione sa.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
6: Forever Fun, Forever Summer.

0: proprio pam, anzi riparte con un messaggio del genere, senti.
1: Muva. Sì. Un tasso dice un altro tasso, ma tu le paghi le tasse, e il tasso gli dice no, le scopo poi scappo.
0: Ma scusa, no. Che poi le tasse saranno tutte a pagamento, che, cioè nel senso, povero tasso che è costretto ad andare solo a pagamento.
2: A tasse a pagamento.
0: Esatto, no. Però a noi ci piace indagare nelle vostre vite, mm-hmm, tramite la domanda, è un sabato happy o non è un sabato happy? Poi noi scopriamo mano a mano, per esempio, ciao Muva, ciao Charlie, per me è un sabato happy perché stiamo andando a Milano per vedere Gabri Ponte a San Siro, siamo io, Massimiliano, Elisa, Sofia, Luca e Diego, un saluto a tutti.
2: È un pullman per San Siro, sì, non è?
0: Diversi Peter Paniani si stanno, e Peter Paniane chiaramente, si stanno dirigendo lì, mm-hmm. Io ho il mio live questa sera, per cui
2: niente Gabri Ponte,
0: niente
2: per
0: Gabri Ponte, niente Gabri Ponte, però ho il mio live e sono molto felice di ciò.
3: Attenzione, no

0: Talk to You oppure Anotra su Radio Peter Pan. Allora, molti concerti in quest'estate, concerti. Io sono molto felice comunque che ogni estate si rinnovi un po' la fama, la fame di live,
1: di eventi dal vivo.
0: Per esempio, allora abbiamo un grande gruppo che ci sta dirigendo verso Milano, concerto di Gabri Ponte.
1: Sì.
0: Poi abbiamo un'altra squadra che sta andando dove? Sentiamo.
2: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: Sante Giorgio da Pordenone in direzione Bologna a vedere Max Pessali. Ciao.
0: C'è comunque appunto una parte verso su, una parte verso giù. E noi stiamo nel mezzo.
1: E appunto rimaniamo con voi a capire dove vi state dirigendo. Tra l'altro, la settimana scorsa ci avevano detto: mi sembra di capire che siamo ufficialmente entrati nella stagione dei concerti.
0: Esatto.
1: Possiamo dirlo adesso?
0: 100%. Tra l'altro, c'è chi ci manda una foto di questa coppia sorridente, capito?
1: Sì,
0: con il palco alle spalle, che dice: ciao, no, ieri sera il concerto dei Linkin Park a Firenze, Davis e Marzia.
1: Che bello, al Visarno in teoria.
0: Che salutiamo, certo. Linkin Park che si sono proposti con, inevitabilmente chiaramente, con
1: una nuova cantante
0: come Davis e Marzia.
1: Allora,
0: so che Chester, cioè quando manca un frontman del genere, raga, è difficile sostituirlo, un po' come Freddie Mercury, i Queen che ritornano con quello uguale. Sì, però Freddie Mercury.
1: Posso dire la mia?
0: Vai.
1: Un capitolo chiuso è un capitolo chiuso, adesso sono dei nuovi Linkin Park. C'è gente che dice: ah no, ma dovevano chiamarsi diversamente. No, raga, è un nuovo capitolo.
0: Tutto il resto del gruppo poi fanno le

0: Pepe. Lui, capito, ha addocchiato con la fidanzata. In ogni caso, ritorniamo a noi. Ritorniamo a noi perché appunto c'era questa coppia, Davis e Marzia, che sì, ieri sono andati a vedere il concerto di Linkin Park a Firenze e noi abbiamo chiesto, quindi, da fan
1: un parere.
0: Da fan un parere. E lei risponde:
1: sì, sì, era al Visarno Arena, è stato bellissimo e Emily è bravissima. Un nuovo capitolo, sì, dai.
0: Esatto. Emily è quella che ha preso il posto di Chester,
1: esatto,
0: Bennington.
1: Tra l'altro, cognome incredibile, Armstrong.
0: Armstrong, figlia d'arte.
1: Capito.
0: Figlia d'arte, figlia d'arte. Poi
1: ci dicono: l'anno scorso a 51 anni sono diventata nonna e oggi si festeggia il primo anno di vita di Edoardo. E quindi non può essere che un sabato happy, no?
0: 51 anni, nonna, sei una GILF.
1: Una diva, aggiungerei.
0: È presente? Sai che cosa sono le GILF?
1: No, cos'è?
0: Allora, la MILF è la mamma che mi farei, no?
1: Mm-hmm.
0: La GILF è grandmother.
1: Quindi
0: è la nonna.
1: È la nonna.
0: La GILF è la nonna. La GILF è la nonna. È un complimento.
1: Eh beh, certo, anche perché
0: di
1: poi
0: classe.
1: Nel fiore degli anni.
0: Solitamente si usano i salottini inglesi.
1: Mm-hmm.
0: You are a very beautiful GILF, madame.
1: Insomma, mi pare un po'.
0: Sì, si usa, si usa. È galateo. Adesso Classmatic, Seek and Sam con Make Me Feel. 1, 2, 3, let's go.

0: fare. Becky G, ti perdono, ti perdono, ti perdono. Fra poco. Peter Pan.
1: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi. Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
11: Peter Pan Pink Power.
12: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Questa sera Peter Pan Pink Power, le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Questa sera Peter Pan Pink Power, capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza, ingresso libero.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
15: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
17: Forever Fun, Forever Summer.

0: Così dice Jennifer Lopez alla fine di questo disco assieme a Fisher, Waiting for Tonight, aspettando questa sera. Aspettando questa sera per molti significa concerto, significa live, Gabri Ponte, oppure Max Pezzali,
1: certo,
0: oppure Herman Medrano, Muva e Calibro, a seconda dei gusti, a seconda dei gusti. Stiamo parlando di tre grandi, anzi più di tre.
1: Tanti grandi progetti,
0: più o meno equivalenti, fra l'altro. Allora, c'è stata lei che poco fa ci ha mandato un messaggio dicendo: l'anno scorso a 51 anni sono diventata nonna e oggi si festeggia il primo anno di vita di Edoardo. E noi abbiamo detto: beh, 51 anni sei una GILF. E c'è lui che...
2: Uva! Sì? La GILF per eccellenza, Michelle Hunziker.
0: Beh, effettivamente non possiamo darti torto.
1: Vero, cioè, dicevamo nel fuori onda che Aurora Ramazzotti, raga, ha la mia età, quindi classe 97.
0: Sì.
1: E ha una figlia!
0: E ha una figlia!
1: Aiuto!
0: Beh, vabbè, ma ce ne sono anche di più giovani che hanno... Che hanno...
1: Grazie, ma tu sì che sai proprio farmi stare, se sentire sul pezzo. No, vabbè, io...
0: No, beh, i figli...
1: Ti rendono adulto.
0: Ti rendono adulto. È vero che i figli ti rendono adulto? È per questo che ho ancora una testa di minchia a 37 anni. Chi lo sa?
3: Attenzione,

0: porta il tuo amore
1: qua
0: sul tavolo sì. di Radio Peter Pan, escicelo o escicela.
1: Così.
0: L'amore. O la serenità.
1: Certo.
0: Allora, raga, sabato mattina è sempre difficile, soprattutto con queste temperature.
1: Certo.
0: Devo dire che poi anche andare ai concerti, andare ai live, andare agli eventi di Radio Peter Pan, per esempio, è un certo punto. Deve secondo me scattarti quell'inibizione di dire: ma sì, ormai sto sudando, balliamo, perché poi tu arrivi all'evento, sei un po' timido, allora c'è il momento in cui il vocalist della situazione deve abbattere quel muro di timidezza.
1: Esatto, no? Quei due metri che ci sono appunto tra il palco e la prima persona.
0: Abbattuto quel muro, bisogna abbattere un altro muro,
1: cioè?
0: Che è quello della danza.
1: Ah, di iniziare a muovere.
0: Dell'iniziare a muoversi, muovere
1: fianchi,
0: tutto l'apparato pelvico, capito?
1: Sì.
0: Però adesso c'è un nostro ascoltatore che probabilmente ieri ha fatto seratone
1: e si è appena
0: svegliato, e quindi gli mettiamo una base smooth per lui. Sentiamo.
2: Buongiorno Muva, com'è andata ieri sera la serata Boombox?
0: Bene.
2: Ciao, buona giornata.
0: Tempi di reazione
1: meraviglioso,
0: tempi di reazione lunghissimi per questo messaggio. È andata molto bene, saluto tutta la capannina Leva, tutti i ragazzi e le ragazze, che fra l'altro poi io do sempre per scontato che nessuno mi conosca.
1: E invece
0: poi alla fine.
1: Invece poi la fila, i reggiseni, il meet and greet, ha autografato le chiappe di 10 persone.
0: Ma magari. Se volete tirarmi anche i reggiseni con già le tette dentro, sarebbe bellissimo. Adesso canzone novità di oggi, Chloe Kaye con L'M Dance.

0: c'è Ezio da Conegliano che ha mandato un messaggio in cui è riuscito a sbagliare tutto. Lui, potevi scrivere buonasera, avresti, cioè, allora, ciao Muva, ciao Chiarola.
1: Ma
0: primo,
1: come?
0: Primo errore, Charlie, Chiarola.
1: Ma come?
0: Chiarola, ragazzi, è andata a Londra, è ritornata in giro per il mondo.
1: Ma
0: Chiarola,
1: poi io e lei ci vediamo domani, sai?
0: Ah, sì?
1: Ci vediamo ad un evento.
0: Salutala.
1: Certo,
0: salutala, anche da parte dei Peter Paniani e Peter Paniane. E poi aggiunge questa cosa dicendo: come si dice dalle mie parti, si piange il morto per fregare il vivo. Un saluto da Ezio. Ah, Ezio, cosa vuol dire? Cosa c'entra? Ma soprattutto cosa c'entra col discorso che stavamo facendo?
1: E comunque una rondine non fa primavera.
0: Esatto. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Oppure chi va con lo zoppo va piano piano. Cioè, tutte queste cose. Questa l'ho rubata a Giobbe Covatta, devo dirti la verità.
1: L'avevo sentita.
0: Appunto. Anche perché poi se tu becchi uno, lo vai a disturbare e lui ti

0: Sad Girls, Radio Peter Pan è nella casa, Happy Ending parte 2, noi ci sentiamo fra poco.
1: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
0: Lo Zenith, mezzogiorno.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Breaking News.
0: Buona giornata da Federica De Bon. Trema ancora la terra in Venezuela, nuova scossa di magnitudo 4.9 registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrata la missione italiana, è corsa contro il tempo, 50.000 i dispersi, quasi 1.000 i morti, tra loro anche una donna siciliana, si aggiunge ad altri 3 italo-venezuelani. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, così il presidente Mattarella. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno del 1980, dice, rimane un dovere irrinunciabile. L'Italia continua a fare i conti con una forte ondata di calore che sta portando temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali e diversi disagi per le persone. Fine settimana rovente con bollino rosso in 18 città. Allerta in tutta Europa. La moto OGP, domani si corre il Gran Premio d'Olanda. La pole è di Martina davanti a Ogura e Bezzecchi. I mondiali di calcio, il Belgio conquista i 16esimi dopo la vittoria per 5-1 sulla Nuova Zelanda, passa anche l'Egitto, basta un 1-1 con l'Iran. Avanti la Spagna, prima del suo girone batte 1-0 l'Uruguay che viene eliminato, pareggio a reti bianche tra Arabia Saudita e Capoverde che al suo debutto centra il passaggio del turno. Queste le breaking news di TG Com 24.
11: Sostituisce.
12: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: E te lo dice Antonino.
18: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan.

0: I want you in my room.
1: Dovevamo sessualizzare a un certo punto. Venga boys, ci hanno aiutato.
0: Hanno detto venga, sessualizzi
1: appunto,
0: pure.
1: Appunto, fra l'altro ieri all'interno di Muva nella casa c'è stato un ascoltatore che diceva: ma Muva, come si può fare all'amore con questo caldo? E sono arrivate una pioggia
0: di consigli,
1: una pioggia di messaggi, c'erano gli ormoni grossi come la testa di Ciro Ferrara.
0: Allora intanto possiamo
1: Ciro Ferrara.
0: Esatto, possiamo dire prima di tutto che bisogna avere voglia.
1: Sì,
0: non scontato.
1: Già questo.
0: Non scontato.
1: C'è chi ha detto che ha usato una quantità non avevo neanche letto quel messaggio perché poi ne sono arrivati tanti. C'è stato un ascoltatore che ha detto: ah, bellissimo Muva, io ho usato una quantità di ghiaccio industriale.
0: Cioè?
1: Ghiaccio. Te lo passi un po' sul corpo. On the rocks.
0: Che è una pratica comunque gettonata d'estate.
1: Sì. Per cui, quello potrebbe essere uno dei rimedi per.
0: Certo.
1: Poi aria condizionata.
0: Rimorchiare, raga, dicendo: scusa, ma io a caso ho l'aria condizionata.
1: Esatto. Beh, sai che. Allora, facciamo una piccola indagine statistica.
0: Certo.
1: Al 393-7366-240 ci mandate un emoticon, oppure io sono grande fan degli stickers.
0: Per cui vi prego.
1: Per cui mi date anche l'opportunità di fare raccolta di stickers.
0: Ci date l'opportunità.
1: Ci mandate uno stickers se siete single. Ok? Se in questo momento siete single, in modo da tenervi in considerazione come campione,
0: okay,
1: per poi andare alla ricerca delle vostre pick up lines.
2: Attenzione!

0: allora abbiamo cercato di capire quanti, come facciamo, come si fa gli eventi.
1: Sì.
0: Sai che ultimamente gli eventi ci sono sempre meno single.
1: Perché?
0: Una volta facevi chi è single e si va. C'è un'alzata di mano generale.
1: Tutti, tutti.
0: Generale. Adesso sempre meno.
1: Le coppie
0: me.
1: Vanno agli eventi adesso.
0: Ma lei ci sta provando, secondo te?
1: Allora, ha mandato una foto farfallina da Formia dopo aver interagito con lo sticker. Ci tiene a firmarsi e
0: signorina farfallina.
1: Esatto, qua dice che ci ascolta in streaming dalla palestra e allega una foto.
0: Cioè, allega anche una foto. Secondo te è un tentativo? Farfallina è un tentativo di.
1: Farfallina, mi stai approcciando mio fratello Muva?
0: Chi lo sa, poi non sappiamo i gusti di Farfallina, Non sappiamo i gusti.
1: Certo.
0: Però appunto facci sapere soprattutto il perché di questo soprannome.
1: Certo.
0: Siamo molto curioso. Molto. Fra l'altro, poi, qualche giorno fa io tentai di fare un match fra un'ascoltatrice di Imola.
1: Sì.
0: E poi che scelse un il profilo di un ragazzo di Padova.
1: Hai fatto il Cupido?
0: Ho fatto il Cupido. E c'è lei che appunto ci manda questo messaggio e dice:
2: Ova, sono Cinzia, non serve che te lo dico che sono single, che ti mando lo sticker.
0: Sì.
2: Però a proposito dell'aria condizionata, e questa info serve per l'ascoltatore di Padova con cui mi devo vedere, spero. Io la odio perché mi fa venire la febbre e mi mal di schiena. Grazie.
0: Quindi ascoltatore di Padova che probabilmente andrai a schiacciare ad Imola.
1: Deumidificatore.
0: Deumidificatore al massimo, al massimo.

0: possibile invitazione, una possibile invitazione. Oggi devo dire l'atmosfera si sta scaldando alle 12:22. Raga, abbiamo avuto un messaggio di lei, di Farfallina da Formia. Allora, c'è stata Farfallina che diceva nei messaggi precedenti, aspetta che vado su, vi love ragazzi, vi sto ascoltando dalla palestra, allega selfie in palestra,
1: esatto, flexino.
0: Sì, qui in streaming da Formia in provincia di Latina,
1: esatto, quindi, Lazio, quindi
0: Nel Lazio non siamo vicinissimi, purtroppo Farfallina, però ho chiesto, ma scusi signorina Farfallina, lei ci sta provando? E lei risponde, ci sto provando alla grande.
1: Ah,
0: alla grande. Non ha specificato con chi dei due?
1: Beh, penso
0: con tutte e due. Poi ci sto provando alla grande, il mio amico romagnolo mi diede questo soprannome in quanto lei ha la forma della farfallina.
1: Scopi scientifici.
0: Sì, esatto. Si possono raccontare queste cose? Sì, certo, ormai. Possono raccontare. Poi aggiunge, sono esibizionista e provoco sempre i maschietti.
1: Sì, però farfallina, allora intanto, non so, scoprire tutte le carte subito? Cioè, qua
0: scopriamole!
1: Io devo tutelare mio fratello Muva, che in questo momento sta vivendo un periodo di stoicismo.
0: Di stoicismo, quindi bisogna essere
1: convincenti, persuadenti.
0: Okay.
1: Bisogna essere avere quella marcia in più per entrare nel cuore di mio fratello Muva.
0: Ah, ok. Tu praticamente mi stai vendendo, ho capito.
1: Sì, certo.
0: Ho capito. Bisogna muoversi un po' come Mick Jagger.
1: Ah sì, come fa?
0: Così, col bacino avanti e indietro.
1: Avanti e indietro.
0: Come cantavano i Maroon 5 e Christina Aguilera in Moves Like Jagger. Devi alzare il volume della radio.

0: canzone molto allegra perché dice una notte senza di te.
1: È dura.
0: Allora, ci sentiamo fra poco, stiamo cercando delle pick up lines infallibili.
2: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
8: L'inflazione sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Postor ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
15: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
16: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
17: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
18: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
19: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
20: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
19: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
20: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
19: Mmm, che bontà!
20: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
21: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
22: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: On Radio Peter Pan.
10: Tutti i giorni dalle 17, Peter Pan 9210 con DJ Maxwell e Lady L.
11: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
23: Radio Peter Pan.
24: Non c'è altra scelta.
25: Forever Fun, Forever Summer.

0: nomen omen del programma, perché c'è stata lei, Farfallina, che si sta proponendo in una maniera diciamo molto a gamba tesa in chat al 393 7366 240. Che succede? Lei ha inviato delle foto, stava un po' diciamo ammiccando con dei messaggi, quindi non abbiamo chiesto: ma che cosa sta succedendo? Ci stai provando, Farfallina? E lei ha detto: e come no? Certo che ci sto provando.
1: Non ha esitato un secondo.
0: Non ha esitato. Fra l'altro vuole mettere a posto anche te.
1: Hai capito? Infatti ci ha mandato, allora io le ho chiesto: Farfallina, sì, però dici un po', com'è che faresti a convincere Muva, no? E lei mi risponde dicendo: Charlie, posso convincere te a venire in palestra con me? Il personal trainer, a parte essere bravo, sa fare tutto.
0: Hai capito? E quindi una passatina.
1: E poi manda una foto dove però è di spalle, quindi non si capisce tanto. E poi invece Muva per te dice: basta che sciolgo i capelli ed è fatta.
0: Poi aggiunge anche: c'è un'attrazione fatale fra una riccia ed un pelato.
1: No, allora, calma. Intanto, prima di dare del pelato, è tutto
0: vabbè.
1: Vabbè,
0: insomma,
1: da lucidare.
0: Me la collo.
1: Va bene, ok.
0: Me la collo. Il fatto è che c'è, cioè, tu hai comprovato questa cosa, che c'è un'attrazione fatale fra ricce e pelati?
1: E io che ne so, i capelli dritti.
0: No, vabbè, io lo domandavo in realtà a lei, cioè guardavo te, ma cioè guardavo un punto nell'universo, ma domandavo alla nostra amica Farfallina.
1: Ha indagato scientificamente, secondo te?
0: Perché poi questi match, queste cose, cioè possono essere interessanti queste cose
1: magari
0: da sapere,
1: delle indicazioni
0: e poi un baile inolvidabile.

0: chiamata Loco Loco Cocodrillo. Loco Loco Cocodrillo. Fra l'altro, subito. Ehi là là.
1: Attenzione,
0: qua stiamo passando le opere di convincimento, eh?
1: Abbiamo perso l'attenzione.
0: Signorina Farfallina, ha mandato. Cazzo, comunque posso dire. Allora, al di là di.
1: Dovevamo fare gli eventi.
0: Dobbiamo fare gli eventi. Serietà. Allora, sabato 27 giugno, a.k.a. oggi, questa sera c'è l'appuntamento per il Peter Pan Super Impatto al Palio di Trevignano Treviso. Dalle 22, Sister Gloria, Marco Baxo, Alice Fassina e il performer Lex Serafo. Special guest DJ From Mars e Francesca Brambilla. Poi ci sarà sempre stasera un Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata, Bertiolo, Udin. Dalle 22 in console il The DJ Max e Andrea Ferrara. Poi...
1: mentre durante questi due giorni, quindi oggi e domani, avremo due giorni con Peter Pan a Cariade con Field Gravel, quindi sabato 27 e domenica 28 a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso, con il Peter Pan Track, musica, food e tanto gravel.
0: Comunque io avrei un commentino per la signora Farfallina.

0: Come scusi?
1: Oh.
0: Non ho capito. Cluny con Stephanie, saluta da distante.
2: Ciao!
0: Ciao, ciao! Deve partire, sta partendo la Charlie, deve andare a Milano. Dove vai? A Milano? Ritorna a Milano la Charlie. Io invece mi occupo un po' della chiusura del programma e di rimettermi, insomma, in una posizione seria, perché ho avuto delle forti avance da parte di Farfallina, che mi ha legato delle foto e dice: Muva, queste sono per te. Va bene, Farfallina, è che purtroppo siamo molto distanti, cioè tu stai a Formia nel Lazio, io sono qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Un domani, magari facendo la turista, ci incontreremo nel centro di Castelfranco e berremo uno spritz assieme. Chi lo sa, il futuro è incerto. Vai, esci pure,
2: ciao,
0: sta lì,
2: ciao.
0: Esci pure, ciao, prendi il treno, mi raccomando, non perderlo. Io invece vi lascio come d'abitud con la perla del Pirla che parla, una proposta musicale. Questa l'ho suonata ieri, vi è piaciuta molto, è di un producer francese, Antio, assieme a Montrouge, con I Care For You, cioè traduci il titolo e poi mi dici, let go.

0: I Care For You, canzone finale di questo sabato 27 di giugno. Io vi do appuntamento a lunedì dalle 15 alle 17 con Muva nella casa. Buon weekend a tutti e a tutte. Ciao.
1: Radio Peter Pan Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Tra poco sbronzatissimi.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Peter Pan Pink Power.
1: La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma come fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì.
4: Ma va, sono andata da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan O'Clock.
8: Le 13 on point, ciao.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
10: Cerchi una bella notizia?
11: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
10: Fino al 1 luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
11: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
10: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
11: Approfittane, Ali migliora la vita.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Forever Fun, Forever Summer Radio.

0: Sbronzatissimi su Radio Peter Pan. Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan
1: Spot. Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Daygam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: me tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti è scocco.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melano. Andri, Samuele Brignoccolo, Mazai, il 5, Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso, media partner, Radio Peter Pan, main sponsor, Banca delle Terre Venete. Capannina Beach, estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ari DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
12: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
16: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
17: Radio Peter Pan è anche in video.
18: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo.
17: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
21: Fan, Forever Fan, Forever Summer.
22: Su Radio Peter Pan,
21: Peter Pan,
22: c'è All In.
21: All In,
22: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Africa, l'accessorio più venduto e super discusso di quell'edizione furono le vuvuzela.
1: Mamma mia!
0: Altro rumore particolarmente fastidioso.
1: Ce la faccio, sei pronta?
0: No. Madonna, ma tu sei uguale, ma sei il rumorista nato. Sai invece qual è l'accessorio più usato in questo mondiale in Messico 2026? Allora, l'accessorio più usato sono i dead hat, ovvero i cappellini con visiera. La classica sciarpa, poi con la stampa della FIFA ufficiale Messico 2026. Ma il cappellino, a quanto pare, al momento è l'accessorio più venduto in tutto il mondiale messicano.
1: Il cappellino tipo quello dove metti le bibite che c'è la cannuccia?
0: No,
1: normale.
0: Cappellino con la visiera normale, ovviamente brandizzato mondiali.
1: Però è brutta sta cosa, perché così non ti posso fare il rumore
0: del cappellino.
1: Continuo a farti la vuvuzela.
0: Hai finito?
1: Posso andare avanti?
0: Avevo detto che il suono più fastidioso era la controcolonna sonora di quest'anno. Mi sono sbagliata. Sei riuscito a fare di peggio. Stavano sulle balle i calciatori e vuvuzela in Sudafrica. A noi te.

0: Allora, sempre più giovani stanno abbracciando questa tendenza, ovvero quella, la scelta di restare single e invece investire tempo ed energie e denaro nella propria crescita personale, piuttosto che in una relazione. Cosa è successo? Praticamente c'è una statistica che spiega che un primo appuntamento ogni anno aumenta di costo. Cioè, uscire fuori con una persona, vabbè. Magari io l'ho immaginata così: aperitivo, cena e bevi una roba fuori.
1: Costa questo sempre di più far la spesa, quindi figurati l'uscire poi a cena e fare aperitivo.
0: Però, boh, dimmi se ti tornano sti conti.
1: Vai,
0: perché, vabbè, mentre nel 2025 si parlava di $194, quest'anno, cioè, o meglio, sì, quest'anno si parla di $205. Vabbè,
1: per una serata?
0: 200 euro. E stavo facendo i conti, sì, se paga tutto una persona.
1: Beh, certo, sì, però comunque 200 sono tanti.
0: Ah no, ma in realtà guarda Edo, allora facciamo così, fai un conto, scrivi, perché dopo magari mi dimentico.
1: Cena, facciamola grande.
0: Aperitivo. 10 euro, perché fai 5 euro e 5 euro, no?
1: Ma fai anche due giri, dai.
0: Due giri?
1: 20.
0: Vabbè, 20 euro.
1: 20 euro.
0: La cena, se ti va bene, paghi almeno 50 a testa.
1: Facciamo 50 a testa, 100.
0: Ok.
1: Siamo a 120. Devi avere la roba dopo?
0: Beh, bevi due gin tonic, sono 8 euro, 8 euro.
1: 8, 16, facciamo 20, facciamo la grande. 40.
0: Sì. Quanto fa?
1: 160. Ma chi fa i conti? Ma cosa bevete? Ma cosa mangiate? Vabbè, ma dove andate? Guarda. Un primo appuntamento può costare veramente 200 euro.
0: Questo è quello che dicono. Anche a me sembra strano, però effettivamente ieri sono andato a mangiare fuori e la cena ti costa un botto, perché ti ho detto 50 a testa, ma non è mica 50 a testa. Sono 70 a testa.
1: No, ma la prima cena, ragazzi, se vuoi che vada bene, non puoi neanche mangiare pesante.

0: Polin.
1: Ragazzi, c'è la rubrica dei mignottari.
2: Lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Pronto?
4: Sì, ciao, sono Mario. Rispondo all'annuncio per stasera. Io mi sono organizzato, quindi porta la donna tua.
3: Non ho capito, scusa.
4: Così se scambiamo, no?
1: Scuse.
3: Ma come scambia la donna? Scusa, chi è lei?
4: Sono Mario.
3: Mario chi?
4: È Mario, uno scambista.
3: Che cazzo stai di scusa, tu?
4: Ma come?
3: Ma come cazzo ti permetti?
4: Io mi faccio la donna tua e te fai la donna mia.
3: Che cazzo è di, tu?
4: Ma scusa.
3: Porta la donna tua che ci penso io.
4: Te porta la tua però.
3: Sì, porta sua parte val. Che è mio, vattene a fanculo.
4: Ma perché?
3: Ma chi ti conosci? Scusa, tu? Guarda, hai sbagliato il numero.
4: Ma scusa, non è per...
3: Beh?
4: E il numero è sulla rivista Mignottari Dentro.
3: Ma che cazzo è Dio? Ma io denuncia.
4: Ma che vuoi denunciare, scusa, eh? Oh.
3: Oh.
4: Ma magari ha messo la donna tua annuncio, no?
3: Ma che cazzo di?
4: Ma vedrai
3: che... Mi sto inventando.
4: Mi sto inventando. Se il numero è quello, la rivista mica sbaglia.
3: Ma chi l'ha detto, però, scusa?
4: Ma se l'ha messo lei, l'annuncio.
3: Scusa. Ma chi l'ha messo lei? Non stai scherzando.
4: Ma è vero, eh?
3: Ma se io nemmeno la conosco, scusa.
4: Ma infatti io mica vado con quelli conosciuti, vado con quelli sconosciuti. Sennò che gusto c'è?
3: Io lo faccio queste cose, scusa, ma chi le fa?
4: La donna tua le fa.
3: Ma che sei di?
4: L'ha messo lei l'annuncio.
3: Ma come, mo' ha detto che... Palmi, ha detto, senti che ti dice questo, eh?
5: Ma chi è?
3: Senti, ha detto che hai messo l'annuncio dopo la cosa, tu vogliamo andare a dire, non capisci,
5: ma chi è, scusa?
4: Sono Mario. Sei te...
5: Mario chi?
4: Sei te la scambista?
5: Ma che sta di? Ma aspetta, io non manco sento, fermati un po'. Che sta di?
4: Ho detto che stasera io porto la donna mia che va con tuo marito, così io vengo con te, capito?
5: Ma chi ti conosce? Chi sei? Scuse?
4: Sono Mario. Sono appena dalla rivista Mignottari Dentro. Io porto la donna mia che va con tuo marito e io vengo con te.
5: Ma guarda che io lo sai che le dico.
4: Che
5: adesso chiamo i carabinieri.
4: Ma che c'entrano i carabinieri?
5: Sto parlando. E per questa volta ti porta la moglie.
1: Era divertita la signorina.
6: Scusa, è il plurale di scusa.
1: Ah, ok.
6: Il plurale.
1: Pensavo che fosse come i friulani che mettono a volte la E al posto del cedibalore.

0: Stato.
1: All in.
0: All in. Il meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All in. Peter Pan. All in. Tra poco. Mi cassa è sto cassa. Con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Squat.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Così fai scappare i pesci! Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
5: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning. È la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi. Dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning. Passione, tenacia, sfida. La trovi in edicola.
6: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Peter Pan Pink Power.
7: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Questa sera Peter Pan Pink Power, le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Questa sera Peter Pan Pink Power, capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza, ingresso libero.
10: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano in via Cividale 24.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
12: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono forever fun, forever young, viaggia sempre con te.
14: Sì, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
15: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protect, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Forever Fun, Forever Summer.

0: Detto questo, lasciamo da parte i brutti pensieri. Non guardiamo al passato, ma guardiamo al presente. Alle due che salutiamo oggi, che ci abbandonano dalla classifica.
1: Salutiamo Free Drives, Grease 2000 nel Max Tyler Rework.
0: Salutiamo anche Armin Van Buuren con Argy e Marlo, Like a Child.
1: Era un po' scritta, Era un po' scritta questa finale, però
2: abbiamo delle 20 posizioni, delle chicche questa settimana che veramente meritano.
0: Due novità imperdibili.
3: Ma partiamo subito dalla posizione più bassa, la numero 20, che perde 5 posti, Gordo con Loco Loco nel Figo Sound Remix.

0: bello, 5 posizioni, ragazzi.
1: Non me l'aspettavo.
0: Neanch'io.
2: Sorpresa,
0: però,
2: non me l'aspettavo.
0: Però Maxwell, che salutiamo, che non abbiamo neanche menzionato, lo sapeva perché non ha trovato nel suo conto PayPal il bonifico di questa settimana.
2: Peccato per Gordo, lo coloco nel Figo Sandra Mix.
1: Questa settimana, la lì, un passo lì.
0: La lì, che la mandava.
1: Alla numero 20.
0: Miguel Somi.
3: Posizione numero 19, perde 2 posti anche Highgate assieme a Shooks e Transwalks con la loro Pitchin'.

0: Io posso dirti che non vedo l'ora che esca, perché, è impronunciabile questo collettivo. Quindi direi che non me ne vogliate, però basta.
1: I Hate Shooks, Drumwax,
0: PC in posizione numero 19.
2: Ok,
3: perdono invece 6 posizioni in una sola settimana, dalla 12 alla 18, Jochen Miller con Ahmed Elmi e la loro Lost Connection.

0: Red Elmi, Lost Connection in discesa qui a Mi Casa e Su Casa questa settimana alla numero 18.
1: Fermati.
2: Saliamo alla 17
0: che ci regala sempre grosse novità.
1: Da.
0: E anche questa settimana non sbaglia, la prima delle due new entry, Alessandra Roncone con Echoes of Light.

0: Che bella!
1: Oh, sì. È molto
0: evocativa.
2: Dream.
0: Sì.
2: Una volta si diceva dreaming. Echoes of Light, Alessandra Roncone. Posizione numero 17 della prima delle due new entry per questa settimana.
3: Hey. La numero 16 invece ci regala un altro brano in discesa che perde 5 posti in una settimana. Parliamo di Tiesto con Rihanna Grace e la loro Beautiful Places.

0: Beautiful Places, quelli di una volta,
1: un po' meno quando scende in classifica.
2: Perché qua si scende, direi.
0: Si scende?
2: Si scende.
1: Yes, con Brianna Grace occupano la posizione numero 16.
2: Ok,
3: saliamo alla 15, dove troviamo
2: finalmente una salita, Neil Six con Out of My Head.

0: ascolto.
1: Anche questa settimana, ex new entry dello scorso weekend.
2: Ci devo pensare.
0: Di nuovo? Sì, ma ci devi pensare tanto.
1: Head on my head, Nil Six, posizione numero 15.
0: Attenzione,
1: posizione 14.
0: Novità
1: di questa settimana.
0: Arriva Oxia con
1: Domino.
0: Nel remix di Space 92.

0: qui si apre una parentesi. Perché quando sono andato a riascoltarla, ho detto, cavolo,
1: cosa mi ricorda?
0: Cosa mi ricorda? Ma che bella, molto, molto eterea. Era malinconica ma non triste. Ho detto, cazzo, bravo Max, che bello. Poi però avevo visto che avevo ascoltato Domino senza il remix. E nel remix non ho dovuto credermi su tutta la linea, purtroppo.
1: Oxia, novità alla posizione numero 14 con Domino nel Space 92 Remix.
0: Saliamo alla 13, guadagna un posticino Polly con Berga
2: e il loro cuore a 90.

0: cazzo ce l'ha regalato?
1: Cuore a 90, Polly X, Berga featuring AFAF, che non diciamo, lasciamo un po' un filo di suspense. Posizione numero 13.
2: Ok.
0: Altra novità della scorsa settimana che sale, guadagna ben 4 posizioni. Dalla 16 alla 12, Gabri Ponte con T78 Outside World.

0: Qua sento odore di podio.
1: Sì.
0: Perché qua abbiamo toccato veramente delle corde molto molto sensibili.
2: E soprattutto il Gabri Ponte sa dove mettere mano e dove toccare per avere sempre grande successo. Sentiamo già in anticipo Profumo di podio, questa settimana però si ferma alla numero 12.
0: Saliamo alla posizione numero 11, dove crolla di ben 5 posizioni Mauro Picotto assieme a Nifra con Like This, Like That.

0: L'abbiamo incensato la scorsa settimana e questa settimana giustamente Maxwell ci dà la mazzata. Like This Like That, Mauro Picotto, Nifra, posizione numero 11 in discesa di 5 posti.
1: Loro si fermano alla numero 11, ci fermiamo anche noi per una pausa, torniamo tra poco con la parte croccante di Micassa e Stucassa. State lì.
2: Fin qui tutto bene.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Motore, azione, Chuck si gira.
14: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
15: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
20: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
21: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
22: Perché Nova, del gusto è la prova.
23: Peter Pan Pink Power.
24: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Questa sera Peter Pan Pink Power, le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Questa sera Peter Pan Pink Power, capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza, ingresso libero.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
3: Forever Fun, Forever Summer.
11: We are back.
25: Ed è una minaccia.
11: Siamo tornati dalla 10 alla 1, pronti per scoprire la parte alta della classifica.
26: With the crunchy pop.
25: Crunchy pop.
26: Ti dico questa cosa qui. Posizione numero 10. Guadagna 3 posizioni rispetto allo scorso weekend.
27: Dimension per Stan V, Lacrimosa.

0: posizione numero 9.
1: Ok.
2: Chi è che mi chiama?
0: Genitori.
2: La mia mamma, non posso rispondere, non posso rispondere. Ti chiamo dopo, mammi.
0: Genitori.
2: Mamma, ti chiamo dopo. Alla posizione numero 8, Olai Vanguz con Ven conmigo.

0: Weekend Live Angus con Ben Conmigo.
1: E noi ce ne faremo una ragione.
2: Credo di sì, perché passato un pezzo ne arriva un altro. Come questo alla numero 7 in discesa, Armin van Buuren con Richard Durand e la loro Always You.

0: lo perdono, eh?
1: Armin Van Buuren ha già perso un pezzo e
2: perde posizioni in classifica. Non bene per Armin.
3: Non bene.
2: No.
1: Armin Van Buuren con Richard Durand, Always You, era la posizione in discesa alla numero 7.
3: Chi non scende mai è lui che si ferma questa settimana alla posizione numero 6. Sto parlando di Les Semperlus, Purple Disco Machine con Disco Cherry.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Sound of Violence in salita alla numero 5.
1: Siamo alla posizione numero 4, dove guadagna 3 posti Richard Duran con Air on the G-Strings. Questo sale e scende, risale, fa un po' quello che gli pare.

0: Purple Disco Machine con Disco Cherry.
1: Alla numero 5 Cassius con The Sound of Violence.
0: E chiudiamo la 4 con Richard Durand e la sua Air on the G-Strings.
1: Non è cambiata la posizione numero 3 del podio di questo weekend, c'è sempre Milky con Just the Way You Are nel piano ritardo.

0: posizione numero 10 Dimension per Stan V, Lacrimosa.
1: Louto & Dexter alla numero 9 con Los Retratos.
0: Alla 8 Live Angus con Ven Conmigo.
1: Alla 7 Armin Van Buuren, Richard Durand, Always You.
0: Alla 6 Pat

0: tanta voglia di fare questa settimana, vero Max?
1: Posizione numero 2, stabile, cappella per Wittenberg, You Got To Know.
2: Ok.
1: E se tanto mi dà, guarda, lo stavo per dire.
3: E come dice il buon Demos, tanto mi dà, guarda, ormai...
1: Mi leggi.
3: Ma no, conosco le tue frasi fatte,

0: quando le cose funzionano non toccate niente, altrimenti facciamo danni. E dico a noi,
1: dico soprattutto a Matteo Demo,
2: dico soprattutto niente ad Alice Fassina, perché ha sempre ragione lei. Ma
0: quello che tocca e non fa danni ma solo successi, il nostro DJ Maxwell.
2: Lui è come Remida, quello che tocca diventa oro.
1: Non lo farà anche per il prossimo weekend? Certo che sì, fra 7 giorni ci risentiamo qui su Peter Pan con Mi Cassa e Stu Cassa. Ciao!
3: Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martini. Peter Pan. Squat.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
8: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Peter Pan Pink Power.
12: In Capannina Levà, a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Questa sera, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Questa sera, Peter Pan Pink Power. Capannina Levà, a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
15: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Carglass sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Forever Summer.

0: facciamo così, ci fermiamo un attimo, però restate sempre qui su Radio Peter Pan.
1: Original Boombox.
0: Ok. Peter Pan.
2: Squat. Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: No!
4: Sì!
3: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...

0: un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio Peter Pan and Gover. Il 4 Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5 Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete. Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia. Peter Pan Pink Power.
1: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Questa sera Peter Pan Pink Power, le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Questa sera Peter Pan Pink Power, capannina Levà a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: On Radio Peter Pan.
7: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
8: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Forever Fun, Forever Summer. Original.

0: Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan. Squat.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
10: Accetto i rifiuti da De Guardia Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
11: Rifiuto.
10: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
11: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
12: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
16: Quando siamo in vacanza.
17: A casa tutto bene.
18: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
19: Forever Fun, Forever Summer.
20: Su Radio Peter Pan c'è All In.
21: All In,
20: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Peter Pan Polina.
1: E adesso c'è invece Bambacar, l'applicazione utilizzata dai pusher.
0: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: M2S?
3: Sì, ciao, sono Arzio, sono collega. Il numero mi ha dato l'app e Bambacar. Niente, volevo sapere, giro dei consegni da Bamba, quando lo andate a fare?
2: Chi è?
3: Arzio, sono collega.
2: Un collega di che?
3: Il numero mi ha dato l'app e Bambacar, sono pusher pure io.
2: Da Bamba?
3: Sì.
2: Pusher?
3: Sì.
2: Ma che mi stai a pigliare per culo? Tu mi stai a pigliare per culo, Bamba, questa è un'officina meccanica, non stai a parlare Bamba.
3: E che vorrei, io faccio il cassa mortale, però a Rotondà faccio pure il pusher, che cazzo vuol dire, scusa, eh?
2: Che cosa, non ma... c'entra in gatto sta roba.
3: Il numero mi ha dato l'app, oh, mica se sbagliano, a campo filo.
2: Ti ha dato il numero?
3: L'app, Bambacar, no, l'app dei pusher, ma che sei rincoglionito?
2: Ma che ti può stare per culo, ma che è davvero vero?
3: No, che davvero vero lo dico io, la cosa.
2: Ma tu che me ne devi portare, scusa?
3: Niente, io devo venire con te a far giro, così smezziamo, no? Io so di campo filone nord, rincoglionito.
2: Ma che cazzo mi stai a dire? Metti pia per culo, dai, mica davvero vero.
3: Sai che ti dico? Io nel giudizio ti metto una stellina su 5, poi so cazzi tua, coso.
2: Va Bamba, ma che cazzo mi stai a dire? Oh, dai, ma... dai, fammi lavorare, ce lo fa.
3: Ma anch'io devo lavorare, coso.
2: Oh, dimmi chi cerchi.
3: Cercavo un rincoglionito come te, purtroppo. Speravo di avere un collega sveglio, invece c'ho un collega rincoglionito.
2: Io non domando né chi sei, come ti chiami, che lavoro fai e metto a dire rincoglionito a me? Ma dai.
3: Di mortacci tua, ti ho detto 10 volte che mi chiamo Arfio, poi dici che non sei rincoglionito.
2: Alfio chi? Io pure mi chiamo Matteo.
3: E sti cazzi? Io,
2: sti cazzi che ti chiami Alfio, fammi lavorare che è meglio.
3: Vabbè, ma sto giro?
2: Ma che giro? Ma io non devo fare un cazzo di giro, niente. Ciao.
3: Ma hai rotti i coglioni, Matteo?
2: Ciao.

0: Siamo fermati parlando della spesa fatta, la missione in realtà, come andare con un rover su Marte con questo caldo, Emma Rossato abbandonata dai genitori a casa da sola, con solo una mozzarella nel frigo,
1: sì, esatto,
0: e poche birre.
1: Due birre.
0: Delle quali fra l'altro non fai neanche uso.
1: No, infatti.
0: Quindi rimangono lì e quindi hai preso la macchinina con i tuoi soldi.
1: Ma devi sapere che io e la spesa siamo due mondi assieme. Io amo fare la spesa, amo, ti giuro, guarda che se un uomo mi dice andiamo a fare la spesa è come se ti compro un Cartier.
0: 393-736-6240 per candidarvi come propositori di andiamo a fare la spesa. Quindi che hai comprato per questi giorni?
1: Allora, ho comprato i pomodori cuore di bue, i cetrioli, l'insalata. Perché sono quelli grandi, mi piacciono con olio, aceto e sale, molto
0: però
1: molto buoni.
0: Però non vengono buoni per fare il sugo, poi?
1: Ma quello ce l'ho già il sugo. Le zucchine.
0: Le hai prese anche per mangiarle?
1: Sì, certo. Ovvio. Poi ho preso delle cose in scadenza, quelle cose che tipo salva euro, che io amo perché hanno tutte le cose da remenare, mi piace. Allora ho preso una cotoletta della gastronomia che era buonissima, l'ho mangiata ieri sera.
0: Ma quella non è salva euro, scusa,
1: sì,
0: quella della gastronomia.
1: Costava 1,50€, quelle grandi.
0: Poi
1: le crepe fatte da loro, tipo le crespelle. Che da 4 euro scontate a 1 euro. Poi ho preso la salsa di soia perché mi mancava.
0: Fondamentale.
1: Mi mancava, sì. Perché io mangio cetrioli con salsa di soia e tonno.
0: Posso dire che è una spesa incredibile.
1: Il Philadelphia. Le uova, il latte, lo yogurt e la granella.
0: E la granella, chiaramente yogurt e granella separati perché lo yogurt congelato.

0: Festival Oliva.
1: Io ti ho chiesto al 393-7366-240, vorresti essere famoso o famosa per qualcosa? Per che cosa? Se sì, per che cosa? Oppure, diciamo, situazione che non ho preso in considerazione, sei già famoso o famosa per qualcosa?
2: Bella muova!
1: Ciao!
2: Ma guarda, sono già stato famoso.
1: Sì?
2: Non mi interessa più, perché a parte due soldi in più che puoi averli anche se non sei famoso, più che altro era tutta la gente finta che ti girava intorno,
1: okay,
2: per voler avere qualcosa o essere notati. Però noto che c'è tanta gente famosa in giro, perché tutti quelli che ci parli dicono: oh, ma sai chi sono io? Oh, sai chi sono io?
1: Certo.
2: Minchia, chi sei? Sei famoso.
1: Quando ti vogliono fare brutto ti dicono: scusa, ma lo sai chi sono io? Ma famoso per cosa? Toglimi questa curiosità, dai, toglicela a tutti e tutte, per favore. Cioè, sei già stato famoso, che cosa è successo? C'è anche chi appunto dice: Muva, io vorrei essere un famoso pilota di Formula 1. Beh, pilota di Formula 1? Beh, allora che cosa serve? Per diventare pilota di Formula 1 occorre un talento eccezionale, prima, un percorso di crescita lungo e rigoroso nelle categorie propedeutiche, quindi si inizia dal karting, poi F4, F3, F2, ingenti disponibilità economiche, ingenti, raga, disponibilità economiche, fino a 10 milioni di euro per l'intera trafila e l'acquisizione della super licenza FIA che richiede 40 punti accumulati in campionati minori. Ebbene sì, al di là di tutte le cose, i costi stimati per scalare tutte le categorie del karting fino alla soglia della F1, cioè fino ad arrivare proprio, capito, nemmeno entrare nella casa dell'F1, richiede un investimento complessivo stimato fra gli 8 e i 10 milioni di euro. Cioè, non abbiamo detto mila, milioni di euro. Comunque, pensaci, caro amico.
0: Oliva.

0: su Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Squat.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
2: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
1: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
11: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
12: Peter Pan Pink Power.
13: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Questa sera Peter Pan Pink Power, le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Questa sera Peter Pan Pink Power, capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza, ingresso libero.
14: Vivi la notte da leoni di Radio Peter Pan più pazza di sempre. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover al Cornuda Summer Festival. In apertura Edo B e i Goodfellas. E dalle 22 tutti i performer e personaggi del film Una notte da leoni. Con Edo, Francesca Voice, Andrea De Luca. Ma anche Mr. Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e molto molto altro. Venerdì 3 luglio al Cornuda Summer Festival. Ingresso a 1 euro, ma se arrivi entro le 20 è gratuito.
15: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
17: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
18: Peter Pan Impatto.
19: Per la prima volta in assoluto Radio Peter Pan impatta a Ronca di Verona. Sabato 4 luglio Peter Pan Impatto ai Vini Vulcani. Dalle 22 musica, animazione, gadget e divertimento con una console d'eccezione. Marco Boffo DJ e Fedro. Sei pronto a farti travolgere da Radio Peter Pan? Peter Pan Impatto. Sabato 4 luglio Vini Vulcani a Ronca, Verona.
20: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
17: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
17: Delix.it.
11: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
17: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
17: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
11: Delix.it.
17: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.
8: Su Radio Peter Pan,
9: Peter Pan,
8: c'è All In.
9: All In,
8: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: tutto l'ambaradan di cose che hai preso, facciamo un recap veloce: i pomodori occhio di bue, i cetrioli,
1: che costano un botto, aspetta,
0: le zucchine, okay, la salsa di soia, una cotoletta in gastronomia,
1: l'insalata,
0: le scaglie di formaggio, l'insalata,
1: lo yogurt
0: e la granella,
1: e le crespelle
0: hai speso
1: 20 euro. Molto, molto, molto brava.
0: Dai.
1: Devo dire veramente
0: abbastanza,
1: brava. Che cosa abbastanza?
0: Comunque, oh, c'è l'intelligenza artificiale su uno che fa le canzoni. Noi abbiamo di meglio, senti.
2: Sono andato a far la spesa con Emma, mi sono risparmiato un quartier.
0: Praticamente.
2: Or di bue, cetrioli, salsa di soia.
0: Comunque, con l'elenco delle cose che ha preso, mi ha detto: io ci mangio una settimana.
1: Certo.
0: A me queste cose non bastano neanche un giorno.
1: Non è vero, perché a pranzo mangio sempre cetriolo. Quindi, cioè, mangio mezza, metto il cetriolo tagliato fino,
0: sì,
1: con mezza...
0: tagliato, no,
1: sì,
0: perché stavo già...
1: Dai, idiota. Tagliato fino, mezza scatoletta di tonno,
0: sì,
1: un cucchiaino di Philadelphia.
0: Minchia, un cucchiaino non lo senti neanche.
1: Ma sì, invece, mescoli tutto, metti un po' di salsa di soia, sì, un po' di salsa teriyaki, ed è la fine del mondo.
0: Guarda, non vedo l'ora di non assaggiarlo. Pomodoro, scrive qualcun altro, cuore di bue tagliato a fette e passato in padella con una sottiletta, una fettina di provola sopra e volendo la fettina di prosciutto.
1: Buono!
0: Consigli culinari, c'è anche lui.
3: Ciao Emma.
1: Ciao. Ho
3: detto che mangi i cetrioli con la salsa di soia.
1: Sì.
3: Non l'ho mai assaggiata.
1: Provali.
3: Però da noi in Moldavia c'è una festa inizio estate, metà estate, se non ricordo più, che si mangiano i cetrioli col miele.
1: Buono.
3: Intocci il cetriolo dentro il miele.
0: Quindi,
3: ed è buonissimo.
0: Buonissimo. Lui
1: so che cosa mangiare a pranzo.
0: Cetrioli col miele.
1: Miele,
0: bello.

0: Polina.
1: Oggi si parla di fama, in realtà si cerca di capire se anche voi una volta nella vita avete sognato di essere famosi o famose, oppure lo siete già. Abbiamo messo alla prova un producer, alla prova un producer, e devo dire che i voti che sono arrivati sono più che ottimi.
2: Ma grande, ci piace noi sto tizio che non mi ricordo come si chiama, scusa per il tizio. Ci piace, è il mio stile.
1: È il tuo stile. Allora, lui si chiama Devas, su Instagram Devira. Siamo io e Nuvira, un producer inglese, vedi, non lo sapevo. Fra l'altro mi ha mandato una base così, come quella di prima, e una di queste.

sera. Ehi, ehi, ehi. Molto bello, molto bello. Facciamo una prova se ci sta una strofa su quella di prima? Vediamo, visto che vi è piaciuta, cerco di metterci la mia un po' improvvisando, andando a pescare da delle vecchie strofe, se riesco a trovare qualcosa di carino in testa. Facciamo sta prova? Beat arrivato al volo, non è che l'avevo sentito prima. Ehi!

0: Polina.
1: Parliamo delle ricorrenze certificate, parliamo della pillola anticoncezionale, ovvero, proprio l'hai detto tu, 23 giugno 1960, la pillola venne messa in commercio ufficialmente
2: 66 anni fa. Era proprio all'inizio dell'estate del 60, le donne americane poterono acquistare per la prima volta questo nuovo farmaco anticoncezionale. Tra l'altro aveva un nome specifico, Enovid. Nel frattempo ne sono nate una marca, una dietro l'altra, ci si perde tra le varie marche. La scoperta risaliva 2 anni prima grazie a studi effettuati da 3 medici, Garcia, Rock e Pincus, che sono passati poi alla storia proprio per aver effettuato le prime ricerche.

0: grazie alla realtà. Il precursore è un ginecologo austriaco.
1: Aberlent, così si chiamava. No, è bello pensare quanto per noi questa cosa è in realtà una cosa semplicissima di utilizzo comune 66 anni fa, che non sono neanche troppi se vai a vedere.
0: È vero.
1: Non c'era e fu, penso, una scoperta molto importante, una cosa di quelle che hanno un po' cambiato la vita delle donne.
0: Assolutamente sì. L'anno dopo, quindi un anno dopo, questa scoperta arrivò in Europa con nome e composizione chimica naturalmente differenti. La pillola anticoncezionale, tra l'altro, oggi non è usata solo in via anticoncezionale, appunto, ma anche tanti altri trattamenti terapeutici. Quindi in realtà è stato un farmaco molto importante per le donne, quindi oggi lo volevamo ricordare nelle ricorrenze certificate.
1: 66 anni fa, hai capito? Quanti anni ci avevi?
0: Ma smettila!
2: All in! Il meglio della settimana. Di là Jupiter Pan. Jupiter Pan. All in. Jupiter Pan. All in.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Miami Flow Latino. Peter Pan.
1: Spot. Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
7: Peter Pan Pink Power.
8: In capannina Leva a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Questa sera Peter Pan Pink Power, le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Questa sera Peter Pan Pink Power, capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza, ingresso libero.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Cerchi una bella notizia?
13: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
12: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
13: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
12: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
13: Approfittane, Ali migliora la vita.
14: Bianco, intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: l'ordine del riciclo perfetto su corede.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce!
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: E gli andan priviti, pensano che uno anda comiendo.
6: Merda.
5: Esatto.
7: Sucker. Il flow latino, baby.
8: In partenza il treno del flow latino anche questo pomeriggio.
6: Un treno terribile, composto por
9: Shadai dell'Italia.
8: Sì, poi
5: Coeta il profeta.
8: Dal cielo.
6: Dal cielo. Il salito.

0: Este es el flow latino del Miami. ¡Coñazo!
1: ¡Hey, lady!
0: ¡Qué hambre che hai!
1: Come fa? Hai appena mangiato. Come fai?
2: Bueno.
1: Dai, cominciamo.
3: Siamo in vivo.
2: Ma vivo che nunca, altro sabato per la tarde.
1: Perché hai fame?
0: Perché? Espérate.
2: Io credo che sei lo che tiene hambre.
1: Va bene, comunque, questo è il flow latino del Miami, il programma urbano di Radio Peter Pan, ma anche del Miami. Cioè, prima del Miami.
2: Esatto.
1: Poi abbiamo portato un...
4: Non è un gioco, eh?
1: Pacco.
2: Pacco.
1: Un pacco regalo a Radio Peter Pan. Apri il regalo. Ecco,
2: sì,
1: il flow latino del Miami. Che è diventato anche un DJ set. Cioè c'è il Miami che è al completo, siamo in 7-8 ballerini, DJ, eccetera, eccetera.
0: Esatto.
1: E poi c'è il flow latino DJ set che siamo io e Sale Sanchez, proprio dal programma, il flow latino, nel quale c'è anche il profeta Cubita.
0: A disturbare la signorita.
2: No.

0: 5. Va bene, e il profeta Cubita disturba una signorita. Mi piace.
1: Sì, sì, a me también.
0: Volevamo scusarci in anticipo per il fatto che questa settimana e anche quella dopo la puntata sarà la stessa, quindi siamo in replica la settimana dopo.
1: Ok.
0: Hai capito?
2: Super. Non è facile per voi, eh?
3: Il flow latino, baby.
0: Ti piace la temperatura?
1: Io
0: también. Sì? Sì, sì, sì. Non è più tropicale come l'inverno.
1: No.
0: Adesso

0: è il 20, giusto?
1: Esatto.
0: Se sì. Ci state ascoltando il 27 e dite, cazzo, è la stessa puntata dell'altra volta? Sì.
1: Già.
0: Perché andiamo in replica sta settimana, capito?
2: Sì.
0: Dai, hanno capito.
2: Hanno capito, dai.
0: Perché?
2: Dale.
0: Perché vado in vacanza.
2: Pigna colada.
0: Esatto. Anzi, fammi approfittare, la vacanza è per l'anniversario del mio matrimonio. Andiamo a fare un viaggetto. Oh, yeah. 3 anni, ma 15 anni totale, quindi
2: che bene, che bene.

0: sì, ai social media dai 16 anni in giù.
1: Eso no estaría mal.
2: Ya hay un movimiento en eso, ya hay un movimiento.
0: Sí,
2: sí, sí, sí. En Inglaterra está activo.
0: Vi prometto che pubblicizzerò all'infinito sta cosa e fonderò un partito, anche se non potrò farlo.
2: Perché no?
1: Perché no, sì.
0: Ma che cazzo vuoi che decida io?
2: No, no decide, però.

0: capisce perché.
1: No,
2: rubia.
1: Bueno, perché è fresco. Per ora, per primero è fresco.
0: Sì, sì,
1: no,
0: sì,
1: hay mucho calor.
2: Hay bastante rubia, un sol que pone rubia a todo el mundo. Ojo azul.
1: Ojo azul.
0: Tina è per il fresco.
1: Sì, esatto, esatto.
2: Los lagos, la naturaleza.
1: Ella sabe que me puede mandar para Cuba tranquilamente, pero para Noruega.
0: Ma com'è la birra norvegese?
1: Ah, sarà buona. Bionda sicuro.
0: Sì. Se quel tipo è norvegese, il tipo.

0: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: Ah, hablando de polémica.
2: Sí, senza morire.
1: Exacto, queremos dar delucidaciones acerca de la lista del sábado pasado en el Palma Arriba.
3: Anda el diablo.
1: Que la lista online decía que era para mujeres entro i 30 anni.
2: Ah, c'è stata una polemica.
3: No se
1: 40.000 mensaje, perché las de solo las de 3, meno de 30 y las más de 30 que te.
2: Praticamente le donne sopra i 30 si sono lamentate che la lista è gratuita solo per i meno 30. Però c'è una particolarità, il Palma Riva è una discoteca che ha svariate sale.
1: Esatto.
3: Esatto.
2: Tra cui la sala dei più attempati, diciamo.
3: Esatto, 65.
2: Quelli che ballano trap, per capire. Guarda che gli anziani veneti flexano la pensione.

0: della stagione ufficialmente.
1: Sì.
0: Come ogni anno facciamo l'ultima tardissimo rispetto a tutti gli altri.
1: Esatto. Claro. Già junio, metà di junio.
0: Però

0: Artegnacco.
1: Artegnacco, sì.
2: Terzo o quarto anno di seguito?
0: Terzo, questo che arriva.
2: Che bomba, i ragazzi lì sono bravissimi.
0: Sì, sì, organizzano bene proprio, sì.

0: promo.
1: Chao.
2: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
3: Tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
14: Sensitive, oltre la carta casa.
15: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
16: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
17: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
18: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
19: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te. Yeah!
20: Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 9210 con Rocky. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose, via Brunis 32/B, Porcia.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più.
0: hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
12: Peter Pan Super Impatto accende il Palio di Trevignano. La festa ultra mega large di Peter Pan torna questa sera. Una super console dalle 22 con Sister Gloria, Marco Vaxo, Alice Fassina e incredibili special guest. Sul palco Francesca Brambilla e grande show dei DJs from Mars. L'impatto è sempre più super con Radio Peter Pan. Non perderlo questa sera. Peter Pan Super Impatto al Palio di Trevignano, Treviso.
21: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
22: Forever Fun, Forever Summer.
23: Parate, parate, parate, parate. E te sei il flow latino. Flow.

0: piacciono in particolar modo al profeta. Oh. Di uno ha imparato il balletto e me l'ha fatto già vedere.
1: Oh, wow! Sì.
0: Bravissimo.
2: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan. Cuba.

0: verde sopravvive, cioè nel senso sopravvive coi coglioni,
1: Per eso.
0: È gente veramente che si fa un mazzo così con poca acqua, un po' come i cubani, no?
1: Sì, claro. Por eso, 40 años ahí, el tipo tenía antes del partido 11.000 seguidores, después del partido 12 millones, una cosa así.

0: Un milione di cagate che vamos a decir en el micrófono.
1: Esatto.
2: Cos'è questo?
0: Il Flow Latino!
2: Del Miami.
1: Picante.
3: Flow Latino.
2: Vedi che poi tutti subito a giudicare, no? Tutti subito a giudicare. Il profeta Cubita viene alle feste, vedono che è un ragazzo allegro che balla, che insegna, e tutti subito a giudicare, no?
1: Sì, che giudica.
2: Però in realtà il profeta Cubita prima mi ha mostrato i passi di TikTok di questo pezzo che sta per arrivare.
0: Sì. Esatto.
2: Li sta perfezionando perché?
1: Perché voglio insegnare a fare il balletto su TikTok anch'io.

0: Puede ser.
1: No?
0: Sì, può essere,
1: no?
0: Non ti sicuro, però sì, può essere.
2: Segue in Miami, baby.
3: Se una donna esce con due contemporaneamente per scegliere.
0: Bravo. Sì, ok.
3: Cioè, io conosco un sacco di uomini che fanno la stessa identica cosa. Non
0: sì,
3: vedo...
0: sì.
4: È verità.
3: Vero?
0: Sì.
4: Claro.
3: Solo che noi ci lamentiamo, probabilmente. Loro ogni volta.
0: No, credo che no, infatti, però. Sì. Però nosotros a veces decimos, creo yo, ¿o no?
3: Dimmi.
0: Bueno, yo es que yo siempre he dicho, o sea, si no tengo nada contigo, no tengo nada contigo, ya.
4: Claro, yo también lo digo.
3: Vabbè, dai, no.
0: Bueno. Será la edad, será.

0: Sta tanto sulle palle sta nostra musica che
1: non l'ho avuta.
0: Non vi piace talmente. Cioè, a chi?
1: A chi?
0: A quelli che non vi piace.
2: Caliente. Hai mucha gente, claro.
0: C'è un sacco di. Bla bla bla. E ogni anno il singolo dell'estate.
1: Reggaeton, papi.
2: Sì, los italianos se pusieron a hacer lo que aquí llaman reggaeton, merenguetón, toda esa vaina.
0: Però, oh, quanti anni dopo gli Stati Uniti stanno scoprendo il reggaeton e il dembow? Sta cominciando ad andare appena da un anno.
2: Sì, è vero.

0: Sai che si chiamano le faraone?
1: Faraglioni.
2: Dai, un par di faraona.
1: È così.
2: Bellissima questa.
0: Oh, yeah,
1: a proposito di vacanze, avete deciso dove andate quest'estate o restate sempre qui?
2: Esatto, io credo che resteremo por aquí.
0: Un po' Croazia, un po' Norvegia.
2: Un po' Norvegia.
0: Vinius.
2: Tengo que ir a Alicante por el cumpleaños de mi sobrina nueva.
1: ¿Ah, sí?
2: En septiembre, eso.
1: Sobrina.

0: Camminando fa forte e sto escuchando il flow latino.
1: Bene, siamo in chiusura di puntata, appuntamento col Miami dal vivo. È sabato 4 luglio a Palermo al Mirage.
2: Non ti pensi che non arrivo, eh sì.

0: Sport.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console fronte mare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
2: Domani sera, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco, La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console, Thomas Menegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite, Ludwig. Domani sera, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
4: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
1: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
1: È un consiglio di Radio Peter Pan.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Breaking news. Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Medio Oriente nell'intesa a Washington. Israele e Libano affermano il diritto a esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza. Hezbollah boccia l'accordo definendo umiliante sia l'intesa, invece dalla Presidente della Commissione Europea, von der Leyen. Sono 18 le città italiane da bollino rosso a causa del caldo. Oggi e domani temperature che potrebbero raggiungere lungo la penisola picchi di 40 gradi, accessi aumentati del 15% ai pronto soccorso che reggono nonostante la pressione. Chiudiamo con la Formula 1. George Russell sarà in pole nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il pilota Mercedes sarà al suo fianco in prima fila, Leclerc con la Ferrari, seconda fila per l'altra rossa di Lewis Hamilton, la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria.
0: patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
12: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Voglio, ascolta Antonino.
14: Quando non sono a casa tutto bene.
15: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
16: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
17: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
18: Forever Fun, Forever Summer.
19: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
20: tanta roba,
19: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
20: Tanta roba.
21: Buon pomeriggio, bentornati, tanta roba, il tuo programma preferito, nonché l'unica classifica ufficiale di Radio Peter Pan. Sono qua con Monica Morgan.
22: Beh, non penso proprio comunque.
21: Non sono con Monica Morgan.
22: Anche se potrei rifarmi qualcosina, potrei anche assomigliarle, però in questo caso, secondo me...
21: Beh, a livello di altezza ci siete.
22: Davvero?
21: Benvenuto a Rocky Festaiolo.
22: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno anche a te Salvo Gagliano, caro mio amico Salvatore dalle origini del Sud Italia, giusto?
21: Perfetto, dobbiamo giusto proprio così. Dire, ok, va bene. Va
22: che
21: bene.
22: Poi questo programma, secondo me sì, si chiama tanta roba, ma potremmo anche ribattezzarlo come tanta qualità oggi, no?
21: Visto bene, che... oggi ci sta tanta
22: anche
21: qualità.
22: Anche perché oggi li facciamo anche il sedere, il culo a quelli di Micasta Stucasta.
21: Bravo!
22: Di essere chissà qui, perché era una bionda e uno che pensa di saper fare la radio comunque.
21: È ufficiale! È lo sputtanamento questo qua.
22: Fammi capire un attimino come funziona.
21: Allora, quindi abbiamo 20 canzoni, okay, le più suonate questa settimana su Radio Peter Pan, quindi partiamo con la posizione numero 20, che la settimana scorsa era alla 19, quindi abbiamo perso un posto. Chi?
22: Ti soffro con Ludwig e il Vagante.
20: Tanta roba!
19: Tanta roba!

0: il pagante ti soffro posizione 20.
1: Quindi diciamo che quelli in posizione 20 solitamente sono a rischio, quindi magari settimana prossima potremo anche non leggerli più. Questo mi sta raccontando.
0: Esattamente, ma dipende, perché se Ludwig o il pagante mandano un bonifico e remix, okay, magicamente.
1: Vabbè, funziona così, così
0: vanno
1: facile.
0: Avanti, hai capito?
1: Beh, anch'io posso mandare un bonifico e remix e farmi mettere in fascia, però non penso che funzioni così,
0: Ma no, mai dire mai,
1: Vabbè, dai, allora
0: provarci.
1: Passiamo subito al prossimo brano, perché sta arrivando Bob Sinclair con I Can Wait.

0: ICU di Albi che perde due posizioni, quindi dalla 16ª passa alla 18ª qui su Tanta Roba assieme a Rocky e Salvo, perché magari qualcuno si è appena collegato, sai, si è perso qualcosina.
1: Non è Monica Morgan con raffreddore, ma state ascoltando la voce di Rocky Festaiolo.
0: Monica Morgan rifatta.
1: Monica Morgan rifatta. Guarda Rocky, abbiamo alla posizione numero 17 una nuova entrata. Samurai J, Vito Salamanca con
0: Flamenco Paranoia.

0: in posizione numero 15. Tra l'altro, tra poche ore io devo scappare perché ho un evento con BBK proprio a Gardaland.
1: Davvero? Ah.
0: Quindi tra poche ore devo volare.
1: Hai
0: quindi
1: capito, Salvo Gagliano?
0: E quindi gli dirò: BBK, guarda che attenta che ti hanno fatto scendere di due posizioni.
1: Ma non va bene. Vabbè, ma poi non penso che lei sia qui a ascoltare Radio Peter Pan.
0: Come no?
1: Comunque
0: è la sua radio prefe nel cuore.
1: Davvero?
0: Eh sì.
1: È così che fai riconoscenza.
0: E certo.
1: Provandoci con i cantanti, con le
0: è proprio
1: capito.
0: Così.
1: Poi passiamo direttamente alla canzone, alla prossima canzone che arriva J Balvin con Tonto, che perde due posizioni e si classifica al 14° posto.
2: No, se quelli si

0: E visto che Salvo Gagliano è anche il mio insegnante per oggi, voleva disannunciare quest'artista come DJ Ingoia, capito? Con il brano Michiko, che è praticamente una new entry della settimana e si classifica al 12° posto.
1: Non serviva dirlo, eh?
0: Davvero?
1: Non è che devi dire tutto.
0: Vabbè, ma noi facciamo anche dei mix per i cavoli nostri comunque, eh?
1: Chi troviamo alla posizione 11? Guarda qua che scivolone, era la 6.
0: Dalla sesta posizione all'11° posto arrivano Madame Marrakesh con Volevo capire.

0: Marrakesh dalla 6 alla 11 con Volevo capire, l'abbiamo appena ascoltata. Siete collegati su Radio Peter Pan, la classifica, l'unica classifica di Radio Peter Pan, tanta roba. In onda ogni sabato, lo ricordiamo, dalle 18 alle 19, la domenica in replica dalle 13 alle 14 e in settimana un po' quando gli pare.
1: Sai che potresti farlo come lavoro comunque?
0: Potrei. Allora facciamo così, andiamo un attimino in pausa, okay. Torniamo con altre 10 canzoni. Intanto mi offri un caffè, ne parliamo.
1: Vabbè, anche un gin tonic.
0: Anche un gin tonic, certo. Andiamo a parlare.
2: Tanta roba! Tanta roba! Peter
3: Pan! Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Peter Pan Pink Power.
4: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Questa sera Peter Pan Pink Power, le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Questa sera Peter Pan Pink Power, capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza, ingresso libero.
6: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Peter Pan Impatto. Per la prima volta in assoluto, Radio Peter Pan impatta a Ronca di Verona. Sabato 4 luglio, Peter Pan Impatto ai Vini Vulcani. Dalle 22, musica, animazione, gadget e divertimento con una console d'eccezione. Marco Boffo DJ e Fedro. Sei pronto a farti travolgere da Radio Peter Pan? Peter Pan Impatto. Sabato 4 luglio, Vini Vulcani a Ronca, Verona.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Forever Fun, Forever Summer.
10: Tanta roba,
11: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliaro.
12: E fortunatamente siamo tornati dopo una piccola breve pubblicità. Sono un po' ubriaco perché prima abbiamo detto che Salvo mi avrebbe offerto anche un gin tonic. Però non vi preoccupate, perché qui siamo sempre pieni di novità, perché sta arrivando.
13: Ce la facciamo, eh?
12: Ce la facciamo, sicuro. Dimmi se sbaglio, anche se con l'inglese non ci siamo qui, mi sembra di aver capito. Il prossimo brano si intitola In Your Eyes.
13: Ma che bravo! Ma che pronuncia!
12: Alesso and One Republic, la like Andy, che si posiziona al decimo posto.
10: Tanta roba!
11: Tanta roba!

0: Alessio in One Republic, posizione numero 10, ed è sempre un piacere ascoltarla. Bella questa nuova entrata, eh? Speriamo che resti in classifica.
1: No, speriamo, almeno per un altro mesetto, poi fate quello che volete, insomma.
0: Andiamo alla posizione numero 9.
1: Ah, hai capito, dalla quindicesima
0: il nostro caro
1: hai
0: amico
1: capito.
0: DJ Matrix,
1: che arriva con il disco Stesso Posto, Stesse Sagre. E poi che posso dire, comunque in tema ci credo che sale così tanto, certo. Poi vedrai che a fine settembre secondo me, bam, non ce l'ascolteremo
0: parte
1: più.
0: Coi dischi

0: canzoni. Poi vabbè, ormai siamo anche stanchi di ascoltare questa canzone qui, un po' ritmo afro house, afro latino.
1: Quindi secondo te va bene? Deve scendere?
0: Sì, secondo me sì, deve lasciare posto alle nuove entrate che stanno comunque arrivando in questa classifica di tanta roba, giusto, se non sbaglio, che ha perso appunto 5 posizioni.
1: 5 posizioni perse.
0: E direi però di andare subito alla prossima canzone, perché sta arrivando la magnifica, quella di cui Stau si innamora molto facilmente, Serena Brancale assieme a Martin Cremont e The Colors con Part

0: posizione numero 7 dalla 11, quindi guadagna qualche posizione, perché in Cremo Serena Brancale e i The Colors. Vogliamo la posizione numero 6.
1: Esatto, che stanno arrivando Calvin Harris e Jay-Z con

0: tratterei come Aieie.
1: Vabbè, sì, praticamente quello che dice sempre in onda. Aieie. Non si capisce proprio niente.
0: Esatto, Aieie.
1: Ed è corretto, non ti preoccupare. C'è di peggio comunque in diretta. Non ti preoccupare. Erano Casango e Alejandro Garrigo. Garrigo, un po' è spagnolo comunque.
0: Spagnolo, dice che era Edo.
1: Esatto, che dalla settima posizione volano direttamente alla quinta posizione. Poi mi sembra di aver capito, mi sembra anche di leggere davanti al file, che tutte le canzoni che ci ascolteremo praticamente adesso sono tutte in salita.
0: Tutte in salita.
1: Infatti direi di andare subito alla prossima, perché stanno arrivando Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla con La Testa Gira, che dall'ottava posizione

0: attenzione che Serena Brancale dalla posizione numero 4 si guadagna il secondo posto, si guadagna la medaglia d'argento con Al mio paese.
1: Dai, lo dico, dai. Shakira e Burna Boy al primo posto, che quindi si aggiudicano anche la medaglia d'oro,

0: roba.
1: Tanta roba. La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
2: Ed era Shakira, posizione numero uno stabile, non lascia il podio perché era presente al primo posto anche la settimana scorsa con Dai Dai. Allora Rocky, io volevo ringraziare intanto il nostro Thomas Menegazzi per la pazienza, il nostro Andrea De Luca che non si capisce bene cosa fa Andrea De Luca.
3: Beh, non ho ancora capito, ma secondo me adesso si terrà a fare l'animazione, a fare la ballerina, perché
2: la ballerina
3: come DJ secondo me, oddio, cioè poteva farsi un corso avanzato comunque.
2: Esatto.
3: Non mi ha neanche messo la sigla perché sono sicuro che non l'ha fatto.
2: L'ha messa. Ti ascolterà il programma, vedrai che ha messo la sigla.
3: Bravo De Luca. Quindi non devo collegarmi né di sabato né di domenica.
2: Per essere sicuro, bravo, non collegarti.
3: Quindi io ti ringrazio, spero di rifarlo un'altra volta questo programma insieme a te. Magari Monica Morgan, che ne so se metterà in infortunio, perché malattia non basterà.
2: Senta Monica, che qua ti ciurla il posto, Rocky.
3: Quindi ti ringrazio, noi ci vediamo in giro, perché poi in radio te passi una volta ogni tanto, visto che.
2: Io ci sono.
3: Sei sicuro?
2: Ci
3: sono. Un altro gin tonic allora?
2: Andiamo.
3: Va bene.
2: Andiamo. Ciao a tutti.
1: Tanta roba. Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Peter Pan.

0: Un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete. Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
5: Cerchi una bella notizia?
6: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
5: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
6: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
5: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
6: Approfittane, Ali migliora la vita.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Ciao, oh, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
10: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
9: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
11: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
12: Libera la fantasia Movieland, lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West, scopri miniere nascoste, viaggia tra canyon incantati, esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Forever
14: fun. Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.
15: Everybody make some TikTok.
14: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Make your day.
16: Allora, amanti del caldo e del sole, io vi voglio bene, vi voglio un gran bene, giuro, ma mi sembra un pochino prestino, per un caldino del genere. Un pochino tanto, perché cazzo, c'è una cappa e un'afa che non ci si sta a smor, cioè c'è la gente che cammina, muore mentre cammina. Ragazzi, non va bene, una situazione del genere.

0: sun.
1: Ma è possibile che la mia compagna il mercoledì sera li fai? Amo, sabato sera si va a mangiare la pizza? Eh no, me lo dovevi dire prima. Perché io c'ho da lavarmi i capelli, c'ho da organizzarmi, me lo puoi dire così all'ultimo? Ma che cazzo li fate a questi capelli che c'è da dirvelo un mese prima, eh? Che in confronto la NASA a mandare un razzo su Marte ci mette meno. Ma come fate, ragazzi? Ma che ci mettete? Noi uomini ci si lava col bagno doccia, ci lavi tutto, ci lavi la testa, i piedi, la cuccia del cane, la macchina universale. 2 minuti ci si mette a lavarci. Voi perché quando si esce la sera vi dovete mandare la foto perché l'amica deve approvare l'outfit che vi siete messe? Ma voi altri state mia bene.

0: c'è chi dice adesso che è colpa dei Gen Z, la generazione Z, i ventenni di oggi, che non sanno e non vogliono lavorare. Ma arrivano degli stipendi da 1000 euro. 700 se ne vanno in affitto, 200 in spesa, 100 per i trasporti, non ti resta niente, rimani a casa con i tuoi genitori, la paghetta da 50 euro, ti restano 50 euro. Quindi non è che non sanno lavorare, è che sanno contare.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day. Lei

odio quelle persone che dicono: è ancora troppo presto per mangiare. Ma troppo presto per chi? Da quando lo stomaco ha un orario d'apertura? Se mi proponi il Mac, pizza, sushi o anche solo un gelato, io sono sempre disponibile. Sempre! Non esiste un orario per mangiare.

0: Amore!
1: Ma che ce l'hai con me?
2: No, perché? Mi hai chiamato e ti ho risposto.
1: No, vera, ti sei sentita?
2: Vabbè, dai, dimmi.
1: Lo vedi?
2: Ma cosa?
1: Un attimo fa, lo senti come mi rispondi?
2: Ma ho detto vabbè, dimmi.
1: Sì, ma il tono era non romper cazzo.
2: Ma quale tono?
1: Questo tono, questo.
2: Ho solo chiesto quale tono.
1: Oddio.
2: Mi puoi spiegare, per favore?
1: Ma lo vedi? Lo hai rifatto, lo stai rifacendo.
2: Ma cosa? Ti ho chiesto, mi puoi spiegare, per favore? Ma
1: non ti rendi conto che quello che dici non corrisponde al tono che usi?
2: Tono, Gabriele, ma che sono, una cantante?
1: Ecco, sto tono qui. Non è carino.
2: Ma mi dici che cosa dovevi dirmi?
1: C'è sempre sto tono. Il tono non mi piace, mi inibisce.
2: Hai rotto il cazzo. Così va bene.
1: Ecco qua.
2: Ma hai cominciato tu? Io non ho detto niente.
1: Non è quello che dici, è come lo dici.
2: Oddio, Gabriele, mi puoi gentilmente dire che cosa volevi?
1: Stai facendo una cosa strana con l'occhio sinistro. Dovresti imparare a usare il giusto tono quando parliamo.
2: Perché mi hai chiamato?
1: Vedi. Allora, perché t'ho chiamato? Me puoi prendere il telecomando là che...
2: Per questo mi hai chiamato?
1: Amore, di nuovo, il tono.
2: Il tono?

Ragazzi, ma che caldo fa? Cioè, io non so voi, io sto sudando in parti del corpo che non sapevo neanche di avere. Poi sono pure uscito così con la magliettina maniche lunga perché ho ancora fiducia nell'umanità. Vestitevi a cipolla. Guarda che roba, godesti, ma d'acciuga, non lo so. Comunque gli ari veramente, neanche nel deserto del Sahara fa così caldo. Cioè, io sono prosciugato. Non ho fatto in tempo neanche a tirare fuori una bottiglia d'acqua, cazzo, era già evaporata, è un disastro. Cioè, gli ari, ve lo giuro, avete presente quando entrate al kebabaro? Che c'ha tipo quelle tre ventoline per fare aria, che però ci sono 500 gradi. Oh,

quando una cosa si può friggere e tu mi dici la facciamo al forno perché è più leggera, ti avverto, già un po' mi stai sul cazzo, quindi non so se possiamo andare d'accordo.

0: Sport.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
4: L'inflazione sale.

0: nostra scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
8: Peter Pan Impatto.
9: Questa sera Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata.
10: Cambia la location ma non il divertimento.
9: A Bertioli in console i 150 bpm di DJ Maxwell, l'animazione di Andrea Ferrara e l'energia della Dance Crew. Questa sera Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata a Bertiolo, Udine.
11: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Vivi la notte da leoni di Radio Peter Pan più pazza di sempre. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover al Cornuda Summer Festival. In apertura Edo B e i Goodfellas. E dalle 22 tutti i performer e personaggi del film Una Notte da Leoni. Con Edo, Francesca Vois, Andrea De Luca. Ma anche Mr. Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e molto molto altro. Venerdì 3 luglio al Cornuda Summer Festival. Ingresso a un euro, ma se arrivi entro le 20 è gratuito.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
15: Una donna che ha ragione, ha ragione. Un uomo che ha ragione è single.

0: Ricordati che quando si litiga la colpa è sempre di tutti e due. Di lui e di sua madre che ha cresciuto un figlio così.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: Il caldo, adoro l'estate. L'estate non inizia a maggio, Giampaola. Non inizia il 24 di maggio con 40 gradi. È sul riscaldamento globale, amore. No, ma le giornate sono più lunghe. Puoi andare al mare se non lavori, se non studi, se ci puoi andare, ok? Ragazzi, su riscaldamento globale, 34 gradi a maggio per 2 weeks straight. No!
1: Tutti i trend e i tormentori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

La mia ragazza oggi mi ha chiamato tutta contenta perché ha detto finalmente la banca ci ha accettato il mutuo. E vai, festeggiamo. Fra 30 anni lo finiamo di pagare nel 2056. Yuhu! Quando l'abbiamo finito di pagare abbiamo pagato il doppio fra gli interessi. Festeggiamo!

0: arrivando il caldo e già le persone non le tollero a temperatura ambiente. Con il caldo ancora di meno, quindi rompete i coglioni, perché le temperature si stanno alzando e anche la mia temperatura corporea.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real

0: I millennials sono più inclini ad avere animali che figli.
1: È tutto vero. Di questi tempi,
0: se oggi fai un figlio,
1: lo devi mantenere fino a 50 anni.
0: Il cane?
1: Massimo fino a 15 anni. Ti costa anche lui, eh?
0: Ti distrugge il divano?
1: Abbaia a cazzo alle 3 di notte? Ma vuoi mettere con un figlio che ti dice:
2: oh pa, mi vieni a prenderlo alle 5 in discoteca?
1: Oh, voglio fare l'università, mi devi scrivere alla Bocconi. Mi aiuti a capire se sono maschio o femmina, gender, fluido?
0: Per noi millennials gli animali sono come i nostri figli.
1: Noi mangiamo la pasta in frigo da 3 settimane. Però al cane compriamo crocchette monoproteiche al salmone norvegese pagate 130 euro.
0: E poi se hai un figlio vivi l'incubo
1: del gruppo WhatsApp dei genitori.
0: Se hai un cane, no?
1: Al massimo hai il gruppo dell'area cani, dove puoi anche rimorchiare.
0: Con quella che ti dice:
3: wow, ma che bello il tuo cane, che razza è?
1: Con il figlio invece no. Nessuna ti ferma davanti all'asilo per dirti:
3: wow, che sexy quell'occhiaio da genitore che non dorme da 3 anni.
1: La verità è questa.
0: A noi millennials hanno reso la vita troppo complicata.
1: E allora abbiamo scelto un amore più semplice. Un amore che ti chiede una carezza,
0: una ciotola piena
1: e ogni tanto di poter pisciare sul parquet di casa.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Capannina Beach, estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Benvenuti a Aceti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Aceti o rifiuti da adeguarti al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
10: Rifiuto.
9: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
10: Rifiuto.
9: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione?
10: Rifiuto.
9: Colpo di scena, rifiuta tutto.
10: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
11: Peter Pan, meteo.
12: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Tra la giornata di domenica e quella di lunedì vivremo il picco, il clou di questa forte e storica ondata di caldo sull'Europa. Anche sulle nostre regioni settentrionali italiane ritroveremo tempo soleggiato al più poco nuvoloso, con temperature domenica durante il pomeriggio prossime ai 38-40 gradi. Valori elevati anche di notte, con minime che a fatica scenderanno sotto i 25 gradi. Notti tropicali. Solo in montagna, domani verso sera, temporali di calore su Alpi e Prealpi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: No, sì!
16: Brava!
15: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
16: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
15: Un appuntamento galante?
16: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
17: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
18: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
20: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
19: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
21: Peter Pan, Forever Fan, Forever Summer.
22: Alla discoteca.
21: Radio Peter Pan.
22: Alla discoteca. Domenica. Alla discoteca.
23: Da questo momento il suono della Capannina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
22: Domenica.

0: Sports. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza.
2: A casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
16: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things that
19: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
18: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
20: Domani sera, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Thomas Menegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan, ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite Ludwig. Domani sera, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
22: Forever Fun, Forever Summer.
23: Alla discoteca
22: Radio Peter Pan.
23: Alla discoteca domenica. Alla discoteca.
24: Da questo momento
25: il suono della Capannina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
23: Domenica.

0: Palma,
1: alla discoteca,
0: era il suono della Capannina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
1: Domenica alla discoteca,
0: Radio Peter Pan,
1: alla discoteca.
0: Tra poco
2: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
3: Peter Pan.
4: What?
5: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
6: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
7: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igor S e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
8: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: My mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
16: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: E te lo dice Antonino.
0: Forever Fun, Forever Summer.
18: Siete seduti ben comodi?
2: DJ Maxwell presenta Cinedisco speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
19: Conti, contropiede, 3 contro 2.
20: E doppio ancora di Roberto Baggio.
2: Una storia raccontata a tempo di DJ Maxwell.
21: Italia in vantaggio.
22: Rosso!
23: C'è il gol proprio di Schillaci.
2: Su Radio Peter Pan. Cinedisco speciale. Living Voice. Andrea Nordio, Giù e Andrea Ferrara. L'Italia siamo noi.
19: Campioni del mondo.
2: Storia della nazionale italiana di calcio. Episodio 3. Notti magiche e maledetti rigori. Dal 1986 a Francia 1998.
3: il tempo dei sogni interrotti.
4: Vincere un mondiale significa entrare nella storia. Difenderlo significa convivere con un fantasma.
21: Spicca maggiormente un recente passato non felice, culminato nella mancata partecipazione all'Europeo del 1984, dove i campioni del mondo hanno clamorosamente fallito la qualificazione.
4: Nel 1986 l'Italia torna in Messico con il titolo conquistato 4 anni prima, ma la magia di Madrid è ormai un ricordo.
21: Il CT Bearzot si trova a dover mediare tra due opzioni per scegliere gli uomini su cui puntare.
4: Bearzot resta fedele a molti dei suoi uomini, inserisce qualche volto nuovo, prova a tenere insieme passato e futuro, ma il tempo non si lascia comandare.
22: Quella fu una spedizione che finì male anche perché forse Bearzot, che amava, no, i suoi giocatori, forse ebbe un eccesso di gratitudine nei confronti del gruppo, no?
24: La squadra è dignitosa, ma non più brillante. Alcuni campioni sono logorati, altri non hanno ancora l'esperienza per prendersi davvero la scena.
25: È finita la partita ed è finita anche l'avventura degli italiani, dei campioni del mondo qui in Messico.

0: speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Dal 1986 a Francia 1998.
1: Quattro anni dopo il mondiale torna in Italia.
2: È l'ora di Italia 90. Il mondiale organizzato in casa.
1: Il paese si prepara come se stesse organizzando una festa di famiglia. Gli stadi, le televisioni, le città, le piazze. Tutto sembra convergere verso un'unica estate.
3: Fu un entusiasmo che cresceva, no? Gradualmente, anche perché si venne via via aggiungendo anche la consapevolezza che quella era una buona squadra.
0: Cinedisco, storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell. Dal 1986 a Francia 1998.

0: d'Italia e Austria.
1: Ma il volto inatteso del mondiale è Salvatore Schillaci.
0: Esce Carnevale, entra Totò Schillaci.
1: Totò parte come riserva e diventa l'uomo che accende l'estate. Entra, segna, corre, spalanca gli occhi.
0: E c'è il gol proprio di Schillaci.
1: La sua espressione diventa icona. Stupore, fame, incredulità.
0: Certo che le pazze di Schillaci sono veramente uniche.
2: Cinedisco, Cinedisco, storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, da DJ Maxwell.

0: Cinedisco, cinedistoria della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, da Living Voice, Andrea Nordio, Giù e Andrea Ferrari.
1: L'Italia vince e non subisce gol. Ogni partita aumenta l'attesa,

0: Maradona prepara il terreno della semifinale accusando l'Italia di preoccuparsi di Napoli solo quando ne ha bisogno.
1: È una partita carica di significati, forse troppi.
2: Senti Diego, ma perché tu vuoi dividere i tifosi napoletani da quelli italiani?
3: Ma io non voglio dividere nessuno. Io dico come stanno le cose, il che vuole nascondere che lo nasconda, io no.
1: L'Italia passa in vantaggio, l'Argentina pareggia.
4: Parte il traversone, l'uscita di Zenga, il pallone che termina in gol. E l'Argentina riesce a pareggiare. Siamo al 23esimo del secondo tempo, 1-1.
0: I tempi regolamentari non bastano a determinare la finalista.
5: Cinedisco, l'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.

0: Cinedisco, cinedistoria della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.
1: Per la prima volta a un mondiale, l'Italia decide il suo destino ai calci di rigore.
2: Si arriva ai rigori. Donadoni sbaglia, Serena sbaglia.
3: L'Argentina è finalista in Coppa del Mondo. Sono immagini che non avremmo mai voluto commentare.
2: Il sogno si spezza proprio nella notte in cui sembrava più vicino. Più vicino.
0: Cinedisco, cinedistoria della nazionale italiana di calcio. Dal 1986 a Francia 1998.

0: storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrara.
1: Italia 90 resta una ferita dolce. Non è soltanto il mondiale non vinto, è l'estate in cui l'Italia si vide bella, forte, amata, eppure incapace di completare la sua favola.
2: Alla premiazione, Italia e Inghilterra sono accomunate dal piacere di festeggiare. Un evento raro a vedersi. L'ultimo prodigio di Italia 90.
1: Il terzo posto non consola davvero. La memoria conserva le luci, la musica, gli occhi di Schillaci, ma anche il silenzio dopo l'ultimo rigore.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco Speciale.

0: nazionale italiana di calcio dal 1986 a Francia 1998. Il tempo dei sogni interrotti.
1: Arrigo Sacchi arriva in nazionale con la fama dell'innovatore. Ha rivoluzionato il Milan e vuole portare anche in azzurro un calcio di pressing, ordine, coraggio e organizzazione.
2: È lui l'uomo nuovo del calcio italiano. Su di lui punta la federazione, che gli affida la panchina della nazionale in vista del mondiale di USA 94.
1: Ma la nazionale non è un club. Ha poco tempo, vive di convocazioni, equilibri fragili, compromessi necessari. Sacchi chiede molto e divide molto.
2: La nazionale stenta a decollare e tradisce le aspettative dei tifosi.
0: Cinedisco, storia della nazionale italiana di calcio.

0: Cinedisco, cinedistoria della nazionale italiana di calcio. Dal 1986 a Francia 1998, il tempo dei sogni interrotti.
1: Il gruppo di calciatori voluto dal commissario tecnico Sacchi non è ancora riuscito ad infondere fiducia negli sportivi, ma i sogni, anche quelli, corrono di pari passo con le ansie della vigilia.
2: Il gruppone azzurro sta per imbarcarsi alla volta degli Stati Uniti.
0: Cinedisco speciale. L'Italia siamo noi. Torna dopo la pubblicità. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta Pink nella console fronte mare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
15: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
17: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
18: Forever Fun, Forever Summer.
2: DJ Maxwell presenta Cinedisco Speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Episodio 3. Notti magiche e maledetti rigori. Dal 1986 a Francia 1998. Il tempo dei sogni interrotti.
8: Il mondiale americano comincia male.
9: Ma nel loro ingresso in campo al Giant Stadium, le formazioni d'Italia e di Eire che stanno per dare inizio alla loro partita d'esordio qui ai mondiali americani.
8: L'Irlanda batte l'Italia, il caldo pesa, la squadra sembra contratta.
9: Attenzione, riconquista il pallone e segna per l'Irlanda Houghton.
8: Contro la Norvegia, Pagliuca viene espulso e Sacchi sostituisce Roberto Baggio per ridare equilibrio.
18: Esce Roberto Baggio.
9: Se vedete che Roberto Baggio sta dicendo, chi io? Non se l'aspettava nemmeno lui.
8: È una scena destinata a restare impressa. Il talento più grande richiamato fuori quando la squadra ha più bisogno di fantasia. L'Italia vince, ma il torneo resta in bilico.
2: Cinedisco. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.

0: Cine Disco Speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio dal 1986 a Francia 1998.
1: Per l'Italia il passaggio al turno successivo avviene per il rotto della cuffia grazie all'ultimo posto disponibile tra le terze migliori piazzate.
2: Poi Roberto Baggio si prende la storia.
1: Ottavi di finale. La Nigeria è la squadra più in forma del momento e che ha appena rimandato a casa l'Argentina.
2: Contro la Nigeria, quando l'eliminazione sembra vicina, segna il gol del pareggio e poi il rigore della vittoria.
3: È gol di Roberto Baggio al 43esimo del secondo tempo.
1: Il codino ha fatto il prodigio. Il miracolo si è avverato.
0: Cinedisco. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell dal 1986 a Francia 1998. I can't sleep.

0: Cinedisco speciale. L'Italia siamo noi dal 1986 a Francia 1998.
1: Contro la Spagna decide ancora. Contro la Bulgaria trascina l'Italia in finale.
2: Pallonetto, Roberto, tiro e gol! Rete al fianco ancora di Roberto Baggio!
1: Gioca con dolore fisico.
3: Baggio si è infortunato proprio ora che la finale mondiale è stata raggiunta.
1: Ogni sua giocata sembra una risposta silenziosa a tutto quello che era stato detto.
0: Cinedisco. Cinedisco. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Max. Da DJ.

0: Cinedisco, l'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.
1: La finale con il Brasile è tesa, bloccata, consumata dalla paura di perdere.
2: Finalissima del campionato del mondo di calcio fra Brasile e Italia. Chi vince entra nella storia. Sarà la prima formazione ad aver vinto il quarto titolo mondiale.
1: Lo 0-0 porta i rigori. Porta i rigori.

0: Cinedisco, Cinedistoria della Nazionale Italiana di Calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.
1: Il fischio di Puhl, il quindicesimo titolo di campione del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
2: Baresi sbaglia e piange.
1: Errore di Baresi che calcia altissimo.
2: Massaro viene fermato.
1: Mara Taffarella, stavolta la situazione è davvero molto grave. Abbiamo ancora una tenue speranza. Roberto Baggio batterà il nostro ultimo tiro dal dischetto.
2: Poi Baggio calcia alto.
1: Il campionato del mondo è finito. Lo vince il Brasile.
2: L'Italia resta sospesa in un'immagine crudele. Il suo campione migliore, quello che l'aveva portata fin lì, solo davanti alla traversa e al destino, e al destino, e al destino, e al destino.

0: condurre gli azzurri a France 98.
1: L'Italia arriva in Francia con una squadra solida e con un nodo emotivo enorme. Del Piero e Baggio.
2: Cinedisco. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio. Giù.

0: su Radio Peter Pan. Cinedisco speciale. Del Piero è reduce da una stagione straordinaria, ma arriva al mondiale non al meglio.
1: Roberto sarà titolare solo fino a quando Alex non ritroverà la condizione.
0: Baggio invece è vivo, ispirato, ancora capace di parlare al cuore degli italiani. La squadra supera il girone e batte la Norvegia.
2: Poco più di due ore all'inizio di Italia-Norvegia, partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo che si gioca qui al Velodrome di Marsiglia.
0: Poi trova la Francia, padrona di casa, nei quarti.
3: Cinedisco, storia della nazionale italiana di calcio. Dal 1986 a Francia 1998. Il

0: Calcio Disco, storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Giù e Andrea Ferrara.
1: Si gioca alle 16.30 allo Stade France di Saint-Denis. Maldini ha scelto Pessotto per seguire come un'ombra Zidane.
2: Partiti, 20 gradi, 75% di umidità, condizioni del terreno buone.
3: Partita è chiusa, nervosa, equilibrata. L'Italia contiene Zidane, la Francia spinge, ma nessuno trova il colpo decisivo. Si arriva ai rigori, ancora una volta.
4: Siamo quasi pronti, Bruno.
5: Siamo pronti, sì. E qui c'è poco da dire, già.
3: Dopo Italia 90 e USA 94, il dischetto torna come una figura del destino.
5: 5 tiri, 4 gol. Di Biagio ora.
3: Di Biagio colpisce la traversa. La Francia va avanti e poi vincerà il mondiale.
5: È finita. La Francia va in semifinale una volta.

0: su Radio Peter Pan, Cinedisco speciale.
1: Dal 1990 al 1998 l'Italia non è stata una squadra perdente, è stata una squadra incompiuta, bellissima e dolorosa, capace di generare eroi e rimpianti con la stessa intensità. Per 3 mondiali consecutivi l'Italia arrivò fino al limite del sogno e per 3 volte il sogno si fermò a 11 metri dalla gloria. Non erano soltanto rigori sbagliati, erano ferite aperte nella memoria di un paese intero.
0: L'Italia, siamo noi.
2: Torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 a tempo di DJ Maxwell.
0: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri.
3: Peter Pan. Squad.

0: Hit, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console fronte mare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
5: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young. Viaggia

programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxi al mixer, a selezionare e mixare tutti i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, che sono pronti con la prima tripletta. Prosper Clooney, Free Your Mind, Green Velvet, Medusa e Genesi con La La Land e Madonna con I Feel So Free, la versione realizzata da Peggy.

0: Sta ascoltando su Peter Pan i suoni di Club Vibes, ovvero le hit dei dance floor di tutto il mondo. Per la prossima tripletta che arriva ora, chiusi a Sunset di San Francisco, Only Love e Roland Clark con This Is My Life, la versione realizzata da Bonzan e 26 e Deep Swing con In The Music.
1: Peter Pan Club Vibes.

0: Le hit dei dance floor di tutto il mondo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Spot.
2: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melano. Andri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
6: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 1 luglio, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 1 luglio, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
11: È un consiglio di Radio Peter Pan.
1: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.

0: Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxi, al mixer a selezionare e mixare tutti i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti con la prossima tripletta. Eh sì, con Make My Day, Good Boys Discoteca e Dub Dogs, Fezzo e Zark con How Does It Feel.
1: Peter Pan Club Vibes.

Stai ballando e stai ascoltando i suoni di Club Vibes su Peter Pan, con Fuxi al microfono e Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mix. Prossima tripletta in arrivo, composta da Melisos e Mixmaster, My Life is a Disco, Bowser con Magnetic e Notre Dame con No Rules.

0: è tutto, ciao.
1: Peter Pan Club Vibes. Tra poco Techno Classic con Andrea Nordio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter Pan Squad.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine. Tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
5: Hit Universe of Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Radio Peter Pan è anche in video.
8: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
7: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
1: Forever Fun, Forever Summer.
12: Radio Peter Pan.
13: Techno Classic.
12: Techno Classic.
13: On Radio Peter Pan.
12: La mia,
13: la tua,
12: la nostra storia.
13: Techno Classic.
12: La storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corbi.
13: Story by Andrea Nordio.
12: On Radio Peter Pan.
13: Techno Classic.
14: Perché il classico non si batte. Ladies and gentlemen, welcome back. Questo è un nuovo appuntamento con Techno Classic, perché il classico non si batte. In console, anche se in maniera figurata, insomma, ci sono Luca Antolini e Marco Corbi, coloro che creano questo programma, questo format. A proposito di format, colgo l'occasione per salutare tutti quelli che poi partecipano a questo format. In particolare Killer Voice, grande Killer Voice, DJ Maxwell, Lori DJ, ci sono tantissime persone da salutare, poi tutte le ballerine, eccetera. Seguite sui social Techno Classic. Detto ciò, io sono Andrea Nordio e ho questa grande responsabilità, come tutti i sabati. Go! Se state ascoltando la puntata inedita, altrimenti come ogni volta in cui va in onda su Radio Peter Pan o quando ci ascoltate dal nostro sito peterpan.it, sezione podcast. Detto ciò, che dite, cominciamo? Partiamo con circa 3 dischi storia, 2 in particolare, perché uno è del 1992 di Digital Boy, This Is Motherfucker. Subito dopo Noferini, Trombla Rombla, dal 1994, e a chiudere 1998, quel gran discone che si chiama Storm.
1: Techno Classic è tornato.
12: Radio Peter Pan. Techno Classic con Luca Antolini e Marco Corbi.
15: Madonna.

0: inizio morbido, tra virgolette, di Techno Classic, tutto a 130 bpm con Storm dal 1998, prima invece Noferini con Trumbla Rumbla dal 1994,
1: e ad aprire invece il disco storia di questa puntata, sì,
0: perché più indietro di così non ci andremo mai,
1: almeno per questa sera.
0: 1992, Digital Boy, This Is Motherfucker.
1: Per chi non conoscesse il programma, dovete sapere che ci sono
0: tante cose che lo rendono speciale. Una di queste è la possibilità per voi di partecipare alla creazione della playlist.
1: Nel senso che potete contattare, scrivere a Techno Classic o ai protagonisti di questo programma dicendo:
0: ragazzi, ma perché non suonate anche questo?
1: Cioè, volete suggerire, consigliare una canzone, potete farlo, poi
0: viene inserita nella puntata.
1: Adesso però concentriamoci sulla musica.
0: E se vi va, finché vanno i dischi, fate pure le vostre storie taggandoci, che a noi
1: fa piacere.
0: Ripartiamo a 136 bpm, lo facciamo con
1: Mallez insieme al nostro navigator Luca Antolini. Questa è History dal 1995.
0: Poi ci spostiamo un po' avanti nel tempo, fino al 1998 con Nils Van Gogh, Pulvertrum,
1: nel remix di DJ Tom Craft.
0: E apriamo invece con
1: Children.

ascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Techno Classic, solo su Radio Peter Pan. Pan, solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan.

remixati da loro erano Robert Miles con Children, subito dopo Valez insieme appunto a Luca Antonini con History, a chiudere Nils Van Gogh con Pulvertum nel remix di DJ Tom Craft. Detto questo, si avvicina il momento, diciamo, della fine della prima mezz'ora. Cosa succede a ogni

0: la velocità. Adesso ci ritroviamo a 140 bpm con UBM Loving You. Subito dopo Legend B Lost in Love, nel rework del nostro navigator Luca Antolini. Subito dopo a chiudere Junk Project Brain Tool.
1: Buona techno a tutti.

0: con Luca Antolini e Marco Cordi. Tecno Classic.
1: Perché il classico non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte.

0: stai ascoltando.
1: Ascoltando.
0: Tecnoclassic.
1: Tecnoclassic.
0: Su Radio Peter Pan.
1: La storia della musica. La storia della musica.
0: La storia. Selezionata e mixata da Luca Antolini e Marco.

96, prima 2003 il remix, il rework di Luca Antolini del disco Legend B, Lost in Love, e ad aprire invece un grande classico, UBM Loving You dal 1995. Come promesso, è un crescendo che culmina alla fine delle mezz'ore che passiamo assieme, delle due mezz'ore che passiamo assieme. Questa sta concludendosi in questo momento e quindi andiamo a 150 bpm con la prima hardstyle track di questa puntata. Lo facciamo con Frontliner, questa è Outside World Made It Louder dal 2001, 150 bpm. It's Hardstyle, baby.

0: che ci contraddistingue, siamo andati a 150 bpm con l'hardstyle track, la prima di questa puntata di Techno Classic.
1: Era Frontliner, Outside World Made It Louder dal 2001.
0: Prima mezz'ora che se ne va, ma la techno non è finita qui. Pubblicità e a tra poco.
2: On Radio Peter Pan. Techno Classic con Luca Antonini e Marco Cordi.
1: Peter Pan.
3: L'inflazione sale.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Domani sera, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco, La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console, Thomas Benegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite, Ludwig. Ludwig. Domani sera, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
12: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.
13: Tecnoclassic.
14: Ci siamo ragazzi, siamo pronti. Riparte un'altra mezz'ora con Tecnoclassic, il programma più elegante di Radio Peter Pan.
15: Con Luca Antolini, Marco Cordi e la voce di Andrea Nordio, la mia, quello
14: delle mattine di Radio Peter Pan.
15: Ho questo grande piacere, questo onore, quello di presentare le canzoni che sono state selezionate e mixate per voi, appunto,
14: dal Navigator e dal Cacciabombardiere. Quindi ripartiamo a velocità più moderata, 128 bpm, abbiamo chiuso
15: a 150, adesso torniamo un attimo alla normalità.
14: Sapete che poi si finisce con le bombe a mano, io ve lo dico.
15: Go! Almeno vi organizzate.
14: DJ Karma, Resurrection nel Pacific Wave Mix, subito dopo FLG Amplify.
15: Attention. E a chiudere CSD con On Off del 2008.
16: Radio Peter Pan.
17: Tecnoclassi.

0: Let's go.
1: Si chiama I'm Your DJ. Il disco che ha chiuso questa tranche era di Zenith. Prima invece Mario Più, a.k.a. Arabesque con Serendipity.
2: E ad aprire Manuel S con Virtual Ocean.
1: Siamo arrivati fino a 138 BPM. Vi ricordo che in questo programma è prevista la partecipazione degli ascoltatori, sia per quanto riguarda la scelta delle playlist, sia per quanto riguarda
2: Le stories su Instagram. Taggateci, taggate chiocciolina Radio Vider Panna, chiocciolina Luca Antolini, Marco Cordi, Andrea Nordio e chi più ne ha più ne metta.
1: Attention. Ad

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: and BZ Struggle for Pressure. A chiudere questa tranche, prima il Navigator Luca Antonini con Secret Dream
1: e ad aprire Binary Refinery nel Dumont Mix.
0: Adesso è arrivato il momento per tutti quelli che stanno ascoltando in macchina finché si spostano da un posto all'altro per magari
1: continuare il sabato sera in grande stile,
0: per chi invece ci sta ascoltando in una sera qualsiasi, in una replica settimanale di Techno Classic, per chi
1: ha scelto di ascoltarci dal sito
0: peterpan.it nella sezione podcast.
1: Tutti quanti, volume a palla, facciamoci sentire, perché
0: c'è la hardstyle track di questa puntata ed è di Ed Hunters, Summer of Hardstyle.
1: Alza il volume.
2: This is the summer of hardstyle. Witness nature as the foundation of a track. Here we go.

0: is the summer of hardstyle.
1: Headhunters Summer of Hardstyle è il titolo dell'hardstyle track che ha chiuso questa puntata di Tecnoclassic. E chi non ringraziare se non Luca Antolini e Marco Cordi.
2: Vi ricordo sempre di seguire Tecnoclassic sui social per sapere anche dove ci saranno gli eventi con Tecnoclassic.
1: Con me invece ci risentiamo ogni mattina dalle 7 su Radio Peter Pan.
2: La tecno è finita, andate in pace.
1: Ciao da Andrea Nordio.
3: Hasta la vista, baby.

0: Maximum Booster.
1: A partir de ahora, el Radio Peter Pan and DJ Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, Andy J.
3: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera, Mastermind, su Radio Peter Pan.
2: Buona

Let's believe it.

0: torna tra pochissimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Fan, forever fan, forever summer.
1: A partir de ahora en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Esta es la techno house de Andy J. Radio Peter Pan.
7: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
1: Bentornati su Mastermind. Ospite per questa notte è Ruby.

Mastermind Ed Ruby.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: grazie a Dan DJ ed Ed Ruby. Mastermind torna sabato prossimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata.

0: era il suono di
1: Marco Ferri.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com. A Manzano, in via Cividale 24.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Pleasure Night. Pleasure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Ferri.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.